Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: mueve con sabrosura, mami. Esa cintura, baby, te quiero vacilar. Mueve con sabrosura, mami. Esa cintura, baby, te quiero vacilar.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
2: Oh, yeah, yeah. Buongiorno da Radio G Giulianova.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Dammi la borsa che è troppo pesante, non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torno.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Buongiorno da Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno, buona domenica a tutti.
2: Abbiamo un ospite d'onore questa mattina che è venuto a trovarci, perché di attualità quello di cui parleremo, c'è con noi il nostro concittadino, che però è un giornalista internazionale, che è Dom Serafini, corrispondente da New York di tutto praticamente, e che ci saprà raccontare innanzitutto Trump, il personaggio Trump, perché gli americani l'hanno votato e se lui rischia alle votazioni
1: midterm.
2: E poi il caso Meloni, perché gli americani hanno votato Trump? Vedete che Biden aveva fatto i macelli e forse la signora non era ancora molto nota, però perché lui?
3: Francesco, devo fare una premessa.
2: Tutto quello che vuoi. Okay. Ricordiamo che Don Serafini cura un'ottima rubrica sul centro che esce ogni lunedì.
3: Esce domani.
2: Anche domani, sai già di che parliamo?
3: No, non ne parliamo, comunque. Vabbè, devo fare una premessa.
2: Fai la premessa.
3: Io sono un giornalista, come sai. Pertanto posso solamente dipendere da ciò che mi dicono gli esperti. Non è che sono un esperto di politica, io curo alla televisione, come sai.
2: Lo so, però tu un'idea la tua idea sul personaggio Trump ce l'hai.
3: Ma di politica più o meno posso dipendere da quello che leggo e da quello che sento dagli esperti.
2: Sì.
3: Trump è stato eletto per colpa dei democratici. Avevano presentato un Reagan Biden, come un bambino che non sapeva se andava a destra o a sinistra, e quindi la gente naturalmente ha preferito l'alternativa, ma non perché preferivano Trump, perché non c'era un'alternativa. E quindi tutti l'America si è ritrovato con Trump, ma il 70% degli americani non è che approvano Trump. Quindi questo è una cosa, un dato di fatto che posso riportare. Adesso la domanda è perché Trump va contro l'Italia. Questo è un problema enorme, però bisognerebbe pensare che non è che si va contro un personaggio politico. Bisogna pensare che l'Italia e l'America, l'Italia deve pensare all'America e l'America deve pensare all'Italia. I personaggi scompaiono dopo 3 anni, dopo 4 anni, il paese rimane, l'America è un paese democratico da 250 anni, adesso celebriamo il 250° anniversario, quindi bisogna sempre pensare che il rapporto non è con Trump o Meloni, il rapporto è tra l'America e l'Italia. Per quanto riguarda la controversia, naturalmente c'è stata, la Casa Bianca non ha negato, c'è un audio che non possono far ascoltare e non so perché. Comunque la frase che è stata riportata in italiano non credo che sia esatta, perché loro, Trump sembra che abbia detto "She begged me to take a photo with her, I felt sorry for her". Adesso "I felt sorry for her" hanno tradotto "mi ha fatto pena", vero? Secondo me la traduzione esatta dovrebbe essere stato "mi sono sentito dispiaciuto", "I felt sorry", "mi dispiace", questa è la traduzione inglese italiana della frase "I'm sorry". Quindi non so se è stato tradotto esattamente come Trump l'ha detto, "I felt sorry", "mi dispiace", no? Però è sempre una frase, anche "mi dispiace" non è una bella frase per quanto riguarda Meloni, che rappresenta l'Italia, questo non c'è dubbio. Rimane il fatto che l'America è sempre l'America, cioè è sempre una meta ambita, e non so perché in Italia, adesso non tanto, ma ieri e avanti ieri, tutti quanti sembravano che fossero contro gli Stati Uniti. L'America è sempre una meta ambita per tutti. I messicani, gli italiani, gli inglesi, di tutti i paesi vogliono andare in America a lavorare o come turisti. È una cosa interessante che è diverso tra l'America e l'Europa, che quando un emigrante va in America, un messicano, Jorge, va in America, il giorno dopo subito diventa Joe, diventa George,
2: cambia il nome.
3: Anche io Domenico sono diventato Dom. Quando vai in America ti vedi subito americano e rispetti le leggi americane. In Europa, se viene un emigrante, non accetta mai le leggi europee, rimangono sempre quelle che sono. Non so perché preferiscono venire in Europa quando non vogliono accettare le leggi europee. L'America è diversa. Vai in America e accetti le leggi americane, diventi un americano in pratica. No. Questa è una differenza enorme che bisognerebbe capire e magari adottare.
2: Sì, però vediamo un po', lui adesso ha dichiarato guerra prima al Venezuela, però ci ha messo la vice di quello che se n'è andato.
3: Beh, senti,
2: poi sappiamo quello che sta succedendo a Cuba.
3: Siamo vicini al Venezuela perché abbiamo tanti migranti venezuelani, sì, e abruzzesi del Venezuela. L'alternativa sarebbe stata una guerra civile. E non so se fosse stata una bella cosa avere una guerra civile. Adesso piano piano anche i venezuelani si stanno accorgendo che piano piano la situazione sta cambiando, gli investimenti stanno entrando, la droga sta non scomparendo però diminuendo, quindi piano piano sicuramente si ritornerà in una situazione del Venezuela che noi conosciamo, che abbiamo
2: una meta ambita di noi italiani, era negli anni 60,
3: era fantastico, cioè, io sono stato a Caracas tante volte, ospite di Radio Caracas, di Venevisione, perché ora la televisione, quindi andavo lì a seguire le telenovele, la produzione delle telenovele, sì, che venivano vendute in tutto il mondo, sì, sì, dopo la Venezuela scomparsa in pratica, no? E adesso piano piano dovrebbe ritornare.
2: Però non puoi dire che la guerra in Iran l'abbia vinta, no?
3: Questo no, l'ha perso. La guerra di Iran, Trump, è stata una disfatta completa per Trump. Tutto, anche il Wall Street Journal lo dice. Cioè, non lo dico io, veramente non so, perché non sono un inviato di guerra, però ho letto e reso conto degli inviati di guerra del Wall Street Journal, che tra l'altro fa parte del gruppo di Trump,
2: quello fa un più vicino,
3: di Murdoch. Anche loro dicono che è stata una disfatta completa per Trump, militare, finanziaria, economica e tutto.
2: E non è cambiato niente di là, no, mi pare.
3: Non è cambiato, sfortunatamente.
1: No, è peggiorato perché mo si paga il passaggio per Hormuz, stamattina è stato chiuso di nuovo.
3: E dopo ci sono state 15.000 esecuzioni di persone che hanno dimostrato. Questo non mi dispiace, no, perché
2: questo è terribile.
3: È terribile.
2: Cioè, questo là andava punito il come si chiama? Quello,
1: l'Ayatollah.
2: Là, su quelle cose.
3: No, io conosco iraniani, persiani di Los Angeles, che sono persone fantastiche. E veramente mi dispiace che sono 15.000 esecuzioni per persone che hanno dimostrato. Cioè, questi qua sono violenti, non è che hanno diritto di esistere, però esistono e non puoi farci nulla, no?
2: Adesso Cuba.
3: Adesso Cuba. Cuba, naturalmente, a Miami sono pieni di cubani, anche noi con la rivista abbiamo società di ex cubani che sono a Miami, che sono i nostri inserzionisti. Ti ricordo che Cuba è stato, i dirigenti cubani sono stati pionieri nel campo della televisione. Hanno fatto televisione in Argentina, in Venezuela, tutte le televisioni dell'America Latina sono state create da cubani o ex cubani. Cioè, Cuba è stata, anche le telenovele sono state create dai cubani quando facevano i sigari, no?
2: In che periodo? Quello di Fidel Castro, di Battista?
3: Beh, no, quando Fidel Castro sono tutti scomparsi. Quando è arrivato Fidel Castro sono tutti emigrati, perché naturalmente si è creata una dittatura.
2: Vabbè, ma come stanno adesso? A parte adesso l'invasione americana,
3: quello... enorme. Però mi dicono, per esempio, Jorge Fidete, che tra l'altro distribuisce i programmi della RAI in America Latina, mi dice che non ci sono restrizioni per quanto riguarda le importazioni, le esportazioni in Cuba. Il problema è che Cuba non paga, non hanno soldi per pagare, quindi ecco perché non ci sono le esportazioni, non perché ci sono restrizioni verso l'esportazione. Cuba è una situazione drammatica, adesso che non c'è più Venezuela che gli fornisce il petrolio gratis, è un problema veramente enorme. Speriamo che magari l'amministrazione, completamente controllata dai militari, faccia qualcosa simile al Venezuela.
2: Quindi vabbè, adesso diciamo che si può ricomporre questa vertenza italiana, secondo te? Sì, hanno tutti interesse che si ricomponga?
3: Beh sì, c'è l'interesse. Cuba...
2: No, con l'Italia e con l'America.
3: Come?
2: Italia e America, hanno tutti interesse.
3: No, il rapporto è sempre tra... non è con il rapporto tra l'Italia... non è con Trump, il rapporto con l'Italia sì, è con...
2: Hai insistito su questo concetto, tu, Italia-America, no, Trump-Meloni.
1: Ah sì, perché Trump e Meloni passano in America, passano, l'Italia resta.
3: Naturalmente, loro passano come sono passati negli anni Reagan, oppure, non so, Ford, Bush, sono tutti passati, no?
2: Anche... Allora, Marisi, allora queste elezioni di mezzo
1: mid-term.
2: Italiano com'è?
1: Medio termine.
3: Si spera che il congresso, anche adesso i repubblicani comunque
2: sono un po' divisi,
3: stanno un po' come dire
1: osteggiando Trump?
3: Non tanto osteggiando, però rendersi conto che veramente non è
2: per non il massimo, non è quello che si aspettavano forse.
3: Comunque si spera che il congresso americano ritorni democratico, a parte, però è importante che i democratici non vanno completamente a sinistra, che l'America non tollera, l'America tollera il centro.
2: A proposito, come sta andando il sindaco, quello di sinistra di New York?
3: È tutto un tratto diventato centrista.
2: Come sta? Come va?
3: No, adesso, cioè lui da socialista adesso sta diventando centrista, perché non puoi operare in America come estremista, né di destra né di sinistra. Perché gli americani, la maggior parte americana sono indipendenti, no? Io non sono registrato né democratico né repubblicano.
2: Ma quelli cambiano, gli americani cambiano? Cioè,
3: il cambio dipende dai personaggi.
2: Ma quelli cambiano,
3: E quindi anche se è stato votato come socialista perché non c'era un'alternativa, anche se a me sarebbe piaciuto Cuomo, comunque è stato votato, però adesso sta ritornando verso il centro, quindi sta prendendo un'ampia
2: fetta di elettorato che prima non aveva. Moderato, diventa più moderato, però non è...
3: Se vuoi vincere l'America devi essere moderato.
2: Esatto, ma Trump ha avuto, all'inizio non gli piaceva, stiamo dialogando un po' con lui, dialoga o no?
3: Chi?
1: Trump con Mandmani.
2: Beh, all'inizio
3: se vuoi deve contributi federali e devi in qualche modo, perché lui controlla tutto il budget federale, quindi lì ci hai il budget locale, il budget statale e il budget federale, quindi se vuoi avvantaggiarti del budget federale, specialmente per quanto riguarda il mass transit, cioè i trasporti pubblici come le metro, che a New York facciamo tutto federale, sono miliardi che costano.
2: Vabbè, quindi praticamente insomma noi stiamo tranquilli? La guerra non ci fa la...
3: No, tranquillissimi. Adesso celebriamo il 250° anniversario dell'indipendenza, naturalmente anche in America ci sono dibattiti, contrasti, però naturalmente noi celebriamo l'America che conosciamo e che apprezziamo, non celebriamo Trump. Celebriamo l'America, quindi questa è una cosa molto importante.
1: Anche quella cosa che ha fatto la Casa Bianca, il wrestling nel giardino.
3: Sì, quello era un po' terribile, cioè quello non è stato apprezzato. No. È stato apprezzato dall'estrema destra,
1: sì,
3: ma non dal 70%
2: del... Quello tutto insanguinato.
3: Sì, ma quello è uno show, guarda, è uno spettacolo. Sono atleti bravissimi, tra l'altro, questi qua che fanno questi wrestling, queste gare. Sono attori, però sono atleti che impiegano tutta la loro vita, si allenano per fare questi salti, perché non è che si fanno male.
2: Come il sangue usciva però.
3: Ah, questo è artificiale, non è niente di vero.
2: Che cazzuccia abbiate. Vabbè, comunque.
3: No, Francesco.
2: Beh, è una cosa brutale, per festeggiare è brutale.
3: Sì, ma no, è brutale. Ma è tutto una farsa, cioè non c'è nulla.
2: La sala da ballo?
3: Beh, ancora non è finita.
2: Ah, ecco, bene.
1: L'ira di Dio ci sta spendendo.
3: Non è ancora finito, vediamo quello che succede.
1: Ma pure comunque la reflecting pool là,
3: naturalmente i tribunali stanno fermando tutto quello che lui sta cercando di fare. quindi i tribunali è un elemento molto importante che adesso sta cercando, è l'unica opposizione che veramente esiste in America.
2: I tribunali,
1: le corti distrettuali, le corti locali, le corti statali,
3: quelle statali, federali e locali.
2: E tu che fai, festeggi anche quest'anno? Festeggi a Giulianova?
3: Sì, festeggiamo a Giulianova con come un po' in sordina,
2: un po' in tono minore, perché ma non è per colpa tua, perché poi l'hai detto, noi festeggiamo l'America, no Trump, però forse in questo momento Trump rappresenta l'America.
3: No, Trump non verrà nemmeno
2: citato,
3: celebriamo l'America. Allo stesso tempo l'opportunità è quella di lanciare il sesto volume degli Abruzzesi nel mondo, che verrà pubblicato, come sai, dal centro,
2: sì?
3: Quindi avremo sia
2: e te siamo due migranti. Il messaggero, siamo due migranti, dal messaggero al centro,
3: sì.
2: Avevo immigrato.
3: Beh, no, il centro è fantastico, perché adesso abbiamo inaugurato anche una rubrica sugli Abruzzesi nel mondo. Se tu vedi il sito, c'è scritto Abruzzesi nel mondo, sì. Con la mia email, per invogliare le Abruzzesi nel mondo a scriverci.
2: E arrivano le segnalazioni?
3: Dobbiamo risolvere ancora un problema di come abbonarsi, di come acquistare le copie online, perché il processo è molto complicato, sono 8 passaggi, dobbiamo ridurlo almeno a 3, cioè 3 con 3 click ti abboni o acquisti una copia.
2: Obbligato.
3: Non puoi farlo con 8 passaggi, cioè troppo lungo.
2: Troppo complicato.
3: Troppo complicato, sì.
2: Volume, ci sono Giulietti nel volume?
3: Adesso mi cogli di sorpresa, sicuramente ci saranno, però non ricordo.
2: Ti ricordi?
3: Non ricordo quanti sono, però naturalmente
2: ci sarà, c'è sempre qualcuno.
3: Tutte le province, no? No, c'è una giuliese, infatti l'ho incontrata ieri, Ali, una PR che è americana di origine abruzzese, che adesso ha acquistato casa a Giulianova. Politi, Ali Politi, e quindi abbiamo un'altra chiesa, Federica Chiesa di Alba Adriatica, alcuni di Tortoreto, però il numero esatto non mi ricordo.
2: Vabbè, lo leggeremo, li vedremo.
3: Sì, saranno una
2: manifestazione che si terrà, quindi, come di consueto, al Circolo Nautico, quindi ricordiamo il giorno, l'orario.
3: E tu sarai là.
2: La diretta faremo come di consueto, no? Sì.
3: Questa sera sarò anche ospite di Rai 3.
2: Rai 3?
3: TG alle 19:30.
2: Sì. Ne parlerai di?
3: Parlerò anche, loro mi hanno chiesto di parlare di Trump e dirò la stessa cosa che ho detto a te, perché naturalmente posso riportare quello che ho letto, certo, e ho sentito dagli esperti. Perché veramente. Come giornalista non posso dire che sono un esperto.
2: No, ma lui tratta male i giornalisti che non sono dalla sua parte, li tratta molto male.
3: Come?
1: Li Trump, male, i giornalisti che non so che lo pensano, lui tratta male veramente.
3: Tratto da male?
1: No. Trump tratta male i giornalisti che non la pensano come lui.
3: È stato così, cioè non è una sorpresa. Non è una sorpresa. Io ricordo, ero seduto sul tavolo di Trump negli anni 80, durante una manifestazione televisiva per l'International Emmy, per il tempo si chiamava Council, e anche quel tempo era molto molto arrogante e contro tutto.
2: Cioè, ma non è secondo te sta bene fisicamente?
3: Sì, cioè veramente era, no, lui era contro, esattamente nel tavolo c'erano contro tutti. E non è che adesso
2: non è una novità, è un po' peggiorato, sì.
3: Ma adesso ha più potere.
2: Sì, quindi... ma nel primo mandato fece guerre?
1: Mi sembra di no, no.
2: No.
3: Come?
1: Nel primo mandato guerre non ne fece.
3: Mandato?
1: Nel primo mandato di Trump, nel primo Trump.
2: Sì, non pronunciare Trump,
3: cioè,
2: come
3: voleva
2: lui
3: farle, ma non
1: le ha fatte.
2: Ma le ha fatte, le fa.
3: Cioè, mentre il primo voleva fare le guerre, non l'ha fatto, la seconda non voleva fare guerre e l'ha fatto. Perché ho letto che sì, lui pensa di essere il più importante personaggio del mondo.
1: Di Annibale e Napoleone, uscirà un libro della NBC nei prossimi giorni dovrebbe dichiarare di essere più, il più potente di Annibale, di, no di Annibale, di Alessandro Magno e Napoleone. È perché lui c'ha gli aerei, quelli
3: e
1: no.
3: Quindi ti rendi conto
1: che di solito in Italia, almeno fino a Basaglia, i quelli che pensavano di essere Napoleone li mettevano dentro i manicomi. Come cioè, Totò.
2: Cappello, sì.
3: Anche cappello. Green, anche la deputata Green, che era uno dei più forti alleati di Trump, adesso è contro Trump.
1: Sì.
3: Del MAGA, lei faceva del MAGA. Quindi anche l'estrema destra sta veramente ripensando a questo personaggio, e bisogna dire che Trump non se ne importa assolutamente di nulla delle opinioni sia dei suoi oppositori
2: che dei suoi repubblicani.
3: Quindi non è che lui dice mi preoccupa dell'opinione pubblica. No, non si preoccupa dell'opinione pubblica. Quindi
2: va bene, molto bene. Allora ricordiamo quando c'è la manifestazione.
3: Beh, per il libro il 4 luglio. Quindi porteremo
2: dalle 18, credo, vero?
3: 18, sì.
2: Al Circolo Nautico.
3: Circolo Nautico.
2: Sì. C'era qualcuno del libro?
3: Io ho invitato tutti, sono quelli che sono in Abruzzo,
2: la maggior parte
3: sono all'estero, sono in Australia, sono in Francia, c'è il sindaco un sindaco del Belgio. Non so se possono venire, però li ho invitati. Vediamo.
2: Ed è un altro evento che seguiremo come tutti gli anni. Grazie a Don
3: Serafini.
2: Come la trova Giuliano? Come la trovi quando torni?
3: È fantastico. L'unica cosa che
2: puoi dire quello che vuoi,
3: è che ancora non è finito quel sottopassaggio
2: che porta al mare.
3: Che porta
2: il
3: al
2: 30
3: mare.
2: Giugno è la data.
3: Speriamo, perché veramente è impiegato più tempo che l'Empire State Building.
2: Fino a quando, quando rimani tu?
3: Fino a quasi fine luglio questa volta.
2: Ah, beh, quindi lo vedrai.
3: Speriamo che questa volta lo vedrò.
2: Senti, Dom, il giorno che l'inaugura, no? Ti chiamo e andiamo insieme
3: a fare il servizio. Perché è impossibile che ci vuole.
2: Sì, tu poi abiti proprio in quella zona e ti tocca fare il giro, quello era comodissimo.
3: Ma non è un problema fare il giro, il problema è quando hai le valigie.
2: Ah, è giusto.
3: Quando tu arrivi in treno, o prendi un taxi però per andare in
2: treno. Non ci sono, tra l'altro.
3: Per prendere con le valigie, fare tutto il giro, dice no, senza valigie. 10 minuti ci arriva, ma con le valigie non è una cosa facile,
2: certo.
3: No? E quello era comodissimo per tutta la parte
2: lato mare
3: di Giulianova,
2: certo.
3: E adesso speriamo quando esce
2: il 30 giugno ci hanno assicurato.
3: Dopo, un'altra cosa che ho bisogno del tuo aiuto con la rubrica degli abruzzesi all'estero, dobbiamo fare un elenco di servizi per invogliare gli abruzzesi all'estero a venire in Italia, però facilitare il pagamento dell'IMU, il pagamento della TARI, il pagamento dell'acqua.
2: Del ruzzo? È risolto con il ruzzo?
3: No, sicuro no, perché non riesco ad accedere al sito dall'estero.
2: Sì, ma ci hai parlato.
3: Non si può fare? No, quindi dobbiamo trovare un modo per semplificare e per aiutare, per invogliare gli abruzzesi all'estero di venire in Italia. Tutto qua.
2: E quindi praticamente qua si può fare questo lavoro.
3: Dobbiamo fare questo lavoro.
2: Va bene. Noi ti ringraziamo, grazie per la tua competenza, per esserci stato il nostro ospite. Seguiremo la
1: Franco Balestieri ti saluta.
3: Ok, saluto.
2: E ci sentiamo naturalmente per la rubrica. Grazie, facciamo una bella foto di rito?
3: Sicuro? Grazie.
1: Sì. Allora facciamo qualche stacco
2: e salutiamo Dom. Ciao.

Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.

0: di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
1: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre

0: 85 89 696.
1: No, però allora, vorrei ricordare che la domenica con i semafori lampeggianti,
2: sì,
1: via Ippodromo,
2: sì,
1: giustamente, noi siamo sempre stati d'accordo su via Ippodromo.
2: Sì, se via Ippodromo è una mezza tragedia.
1: Super,
2: però vabbè,
1: fila, super, perché per tornare dal lungomare qua ci sono altri sottopassaggi, altri semafori. Ma da Colleranesco, la grande idea, secondo me, né il comandante di Vigili, né di Carlo, Marco di Carlo, magari mi, Marco di Carlo sono mai andati a vedere questo incrocio famoso, perché ritengono che mettere lampeggiante via Bosco Martese, vicino alla scuola, decongestioni il traffico sulle no. Invece là passano due o tre banche, il traffico è da Teramo che viene molto, e quindi qual è? Al bivio si rintassa ancora. Ma i poveretti di Bosco Martese, in certe ore di oggi, con la gente che vede a Teramo, sarà difficile entrare per andare, soprattutto se devono andare verso Teramo, perché devono superare la fila da Teramo, e qualcuno che
2: giorno, passano via Filetta, arrivano alla cosa,
1: allora escono, devono andare via
2: alla
1: Filetta,
2: rotonda,
1: alla rotonda, ma, cioè, devono trovare soluzioni alternative.
2: Sì, sì, sì, sì,
1: quindi
2: sì,
1: bastava, non vogliono fare la cosa più semplice del mondo, qual è? Mettere un po' più di verde sulla Teramo un giorno, non ci sta verso.
2: Vabbè. Sorelle sparite, primi sospetti, giallo in Abruzzo, il ragazzo legato.
1: Un'altra cosa, ho letto che la Sant'Egidiese vorrebbe, pare che gli sì, giocare le gare interne al Fadini. Allora tu lo sai come è ridotto il mando del Fadini,
2: sì,
1: no? Nell'intervallo, i giorni che un po' piove,
2: sì,
1: tra il primo e il secondo tempo, tutti a mettere le pezze,
2: sì,
1: ci si gioca una volta ogni 15 giorni e la maggior parte degli alimenti si vanno al castro, poi ci giochiamo tutte le domeniche. Noi aspettavamo di vedere che i lavori degli stendi, i lavori della curva, invece è uscita la notizia che la Sant'Egidiese giocherà sul campo nostro, e quindi auguri. Detto per Golizio, questa là, mi
2: sento giallo in Abruzzo, il ragazzo legato alla sedicenne ha ascoltato 6 ore in caserma, perquisita l'abitazione, trasferiti i bambini della casa famiglia alla garante dell'infanzia, chi le aiuta si fermi ora.
1: Abbiamo fatto un doppio titolo, invece che cosa che non si fa, e invece c'è lì
2: Mattarella, che sorpresa il presidente ad Avezzano per lo spettacolo sulla storia del soldato che scriveva lettere dal lager. Intervista a Guerri, D'Annunzio e il suo avatar politica scorretto, ma noia, canta all'Aquila, prove del tour.
1: Canterà Giulio Noi,
2: lo sappiamo.
1: Tour e Giulio Noi, la tappa del tour,
2: lo so.
1: 5D.
3: Che
1: trova? Avanti.
2: 5D?
1: Agosto.
2: Ma chi viene il 9 luglio per cui è sospeso Calistelle?
1: Non lo ricordo.
2: Ma perché il 2 luglio apre Calistelle, poi dopo il 9 luglio pare ci sia la sospensione di una domenica, di un giovedì, perché c'è un concerto. Non lo so.
1: Non credo, il concerto di Calistelle forse, quello di Cagliarte, uno delle due.
2: Beh, sospeso Calistelle?
1: Non lo so, vabbè.
2: Scontro in scooter, grave.
1: Non dice, lo sappiamo perché ancora non viene presentato il calendario delle manifestazioni.
2: Lo so, però è luglio.
1: Sì, lo so, voglio dire, siamo oggi è l'estate, oggi domani.
2: Oggi entra l'estate. Scontro in scooter, grave 17enne, Giuliano ma scompare dall'hotel e muore nell'incidente. Teramo, rugby senza un campo in 300 al corteo. E andiamo sotto palco, rapinatori con la pistola svaligiano una coppia in casa, succede all'Aquila. Poi leone della politica, l'intervista a Mastella, mezzo secolo di Parlamento.
1: Che c'è uno stermino? Però vai avanti, perché se no qua non facciamo in tempo.
2: E che ti devo fare?
1: Senti di cose pallose.
2: Vabbè, già voglio dire, cioè,
1: non è colpa mia,
2: no, non è colpa tua.
1: Ricordiamo che abbiamo, l'abbiamo letto questo, no?
2: Sì.
1: Quindi, ti aiuto adesso.
2: Aiutami. A processo il generale accusato di sessismo.
1: Ti piace? Perché faceva pulire il cavallo?
2: Sì, vai, contro una soldatessa pescarese.
1: Si merita, ma
2: due le contestazioni per l'alto ufficiale Marco Manzone. Il 17 settembre, Manzone. Il 17 settembre la prima udienza, i fatti accaduti durante una missione all'estero, la vittima non si costituisce parte civile.
1: Come mai?
2: Le frasi shock dell'alto ufficiale dell'esercito italiano, mi vuoi scoprire, e poi la mette...
1: Mi vuoi scopare? Diceva?
2: Penso di sì.
1: Perché hai paura? Ah, non lo mette lì?
2: No. SC punti in
1: punti. Abbiamo questi...
2: Questo...
1: Come si chiama?
2: Pudore.
1: Pudore.
2: E poi le mette una mano sulla spalla, vieni dietro la scrivania. In una riunione ha cominciato a gridare contro la sottoposta soltanto perché è apparsa una diapositiva sbagliata e poi l'ha cacciata. Vabbè, c'erano un po' di problemi,
1: ma
2: in generale. I generali hanno dei problemi.
1: Lo so, ma voglio sapere, è al lavoro o è sospeso? Perché non lo so.
2: Ma penso sia ancora, sì, generale.
1: Beh, a posto.
2: Furti d'auto in Abruzzo, scattano 4 arresti.

0: Ma non si è capito perché sta là. Comunque.
1: Export, costruzioni e cibo, ecco come l'Abruzzo vola sempre più in alto.
0: Guardalo, a chi assomigli Giulianova? Dai, è facile.
1: Chi è?
0: Que.
1: Non so chi assomigli.
0: Pierangelo.
1: Ah, Pierangelo.
0: Ma non è lui però.
1: Mastella, l'intervista a Mastella, il campo largo, mi pare troppo stretto.
0: Sì, dice che non si possono permettere il lusso, dice, questo no, Renzi sì, quale questo qua no. Più ne sono, meglio è, perché lui dice che se no non vince.
1: Il centro, sotto l'ombrellone, ecco gli strelloni della notizia,
0: però
1: qualcuno ha risposto.
0: Lo so.
1: Turismo, bando da 109 milioni, a chi è rivolto e come partecipare.
0: E un po'.
1: Gli obiettivi, sostenere le imprese, destagionalizzare i flussi e migliorare la qualità dell'accoglienza. Sono finanziati programmi di investimento da 1 a 15 milioni di euro. Domande dal 15 luglio. Gli interventi sono efficientamento energetico e digitalizzazione.
0: Dai, ce lo riposare.
1: Un premio per l'ippovia del...
0: L'ippovia, perché no?
1: Super matrimonio all'Aquila, dalla Lega alle nozze, tutto il mondo politico per il sì, l'imprudente.
0: Ci devono fare. Guerriere, questo l'abbiamo già visto con tutto questo pezzo su D'Annunzio per dirci che sarebbe stato, non sarebbe stato politicamente corretto.
1: La pace difficile, violato l'accordo. Hormuz rinchiuso. Il regime
0: ha detto che se avesse ancora bombardato il Libano, l'accordo saltava. Infatti,
1: tanto fatto.
0: Quindi dicono tutti che il vero che comanda là non è Trump ma è Netanyahu,
1: sì,
0: che comanda su Trump.
1: Decine di morti in Libano, okay. Poi Bibi ferma l'esercito. E Zelensky ritirata l'onorificenza, scontro tra Varsavia e Kiev, Budanov a Mussolini l'avete lasciata. Mo si ferma. La crisi diplomatica Italia-USA, altro scontro tra Trump e Meloni, occupati dalla...
0: Occupati.
1: Della tua popolare, no, non vuoi leggere.
0: Vabbè, l'ha detto, abbiamo parlato con Trump, abbiamo parlato con lui.
1: Salvini, snobba, Vannacci, la Lega sarà sopra il 10%.
0: Invece sta adesso a
1: 5-6, quella cosa da 5-9.
0: Più 5 deve
1: andare. Ma non occuperei niente.
0: Lo dice lui.
1: Quelli so, piano gli analfabeti funzionali. La sinistra apre il dialogo al centro, poi a giudizio la moglie di Sanchez in Spagna.
0: E perché?
1: Tutto il mondo è paese. Scontro tra SUV e scooter, un 17enne muore sul colpo, il pirata si costituisce. Teramo, carcere, l'allarme degli agenti, pochi per garantire la sicurezza. E intanto Sottanelli, quello che non vuole la Teramo male, interroga il ministro, il deputato di Azione, porta domani in Parlamento le criticità dell'istituto Terramano. Vabbè, impianti sportivi, il rugby è senza casa, in 300 manifestano per le vie del centro a Teramo. Cioè, questo secondo questo
0: il rugby.
1: Lo seguono a Teramo?
0: Il campo, parli di sì.
1: Sicurezza, segue stato il cantiere della chiesa di Santa Pollinare, che non è quella in classe.
0: Quella in classe, questa è fuori, sì.
1: Una cooperativa per valorizzare Montorio, pare che spazzeranno tutte le strade, poi maxi tavola periodica sul muro della scuola. Che
0: è? Vai.
1: È fatto, va vado. Bloccati dopo l'inseguimento a Martinsicuro, condannati due albanesi.
0: Sono il pediatra di Bari
1: a Mociano, il territorio era rimasto senza medico per i piccoli, ora è in servizio Leonardi
0: da Vinci.
1: Andrenacci riparte di slancio dopo l'infortunio alla spalla.
0: Poi vi devo ascoltare un'intervista di odontoiatri, quello dei due big, sì.
1: Va bene, in corteo
0: ci ascolto tutte le mattine, quindi
1: Angelini. Contro i parcheggi ai privati a Tortoreto, tanti alle manifestazioni,
0: scendono in campo a Tortoreto.
1: Annullata l'esibizione di Ron, salta il concerto
0: perché?
1: Di Ferragosto a Martinsicuro, non lo so.
0: Mentre mette una cosa.
1: Ma io un richiamo l'avrei messo. Il delegato comunale al turismo Barcaroli, decisione presa per motivi di salute, stiamo cercando alternative. Quindi...
0: Ah, sta male.
1: Lo so, può succedere. Ora l'ASL faccia dei controlli, non a Ron, ma a Sant'Egidio alla Vibrata, al centro di salute mentale. Poi abbiamo a Giulianova, scompare e muore nello schianto in A14, turista romano di 80 anni, lascia la moglie in attesa davanti all'hotel, si allontana in auto e perde la vita nelle Marche. Piazza della Libertà, glicini estirpati e rubati, il comune presenta denuncia.
0: Hanno rubato i glicini piantati dai bambini il 21 novembre in occasione della festa degli alberi.
1: Investito da una bicicletta elettrica.
0: Non è l'amatore.
1: No, imprenditrice ferita, la capogruppo del PD alla giunta, servono più controlli. Infatti,
0: e allora
1: inutilmente
0: mi hanno detto che ieri c'erano i vigili. A piedi li hanno visti,
1: hanno fermato
0: i fotografi a piedi, non ho fatto in tempo stavano con lei con la macchina, come fai tu, andava con la macchina e quindi non ha fatto in tempo però andavano a piedi, stavano facendo i controlli.
1: Sì, hanno fermato pure mio figlio sul lungomare con la bicicletta elettrica, tutto a posto, perché la bicicletta stava a posto, quindi infatti poi ha risposto pure invece la sera prima c'erano 6 carabinieri, macchine dei carabinieri,
0: tra poco uscirà un comunicato con controlli di fine.
1: Ah, ok, perché imparava
0: no,
1: bene.
0: Cosa voluta. Non c'era una cosa legata a un fatto di cronaca. Controlli.
1: Andiamo avanti. Si insedia il nuovo comandante in polizia locale a Roseto, agenti in servizio fino alle 22.
0: Ecco, pure qua ancora non comincia alle 22.
1: Non lo so, penso di non lo so. Ieri sera non l'ho visto, sono stato in giro fino alle 22. Pontile, cantiere solo dopo la stagione estiva.
0: Come da noi, molto probabilmente.
1: Sì. Penso di sì.
0: Tu lunedì ci vai?
1: Dove?
0: A vedere?
1: Il ponte? Sì, lunedì ci vado. Ma tanto sta fermo.
0: Però attendi che ci sta al bene, quindi non potete dire che uno ha scritto, non è vero, sono cominciati per la parola.
1: Ma guarda, ci vado io e c'ho pure un mio amico durante la settimana che sta nero, porta le fiamme, ci manda le foto con le parolacce. Quindi. Lavori per il nuovo marciapiede, sarà realizzato dalla rotonda alla fine dell'area verde sulla statale 16. Poi.
0: Che? Ad Atri,
1: scooter contro Trebbiatrice. Grave 17enne. In fila per il medico arrivano i gazebo. Silvi, il comune li ha sistemati davanti agli ambulatori. La vice sindaca, disagi per tanti cittadini.
0: Tutti i medici servono, vedi? Quello è ancora ci sta l'esame da superare per andare a medicina?
1: Ci sta il semestre filtro inutile. Che...
0: Ah, non ci sta quello come bevevano i caffè gli assiri per
1: No. Costi dell'acqua, consorzio, ora arriva la stangata, aumenti per 50.000 agricoltori.
0: Poi abbiamo Daico.
1: 80 lavoratori in sciopero, garanzie sul futuro dell'attività.
0: Chiedono,
1: certo. Poi andiamo a Montesilvano, mercatini multietnici sulla riviera, via alla stagione estiva degli eventi. E poi abbiamo all'Aquila, Colle Mare di Sassa, svegliati con la pistola da 3 rapinatori. Un mese fa il blitz nella villa di un avvocato.
0: Poi
1: ancora l'Aquila, ma noi al San Filippo prova il suo tour.
0: L'artista
1: felice di essere qui, l'Aquila viva e piena di gente.
0: Bionde carette.
1: Un ritorno che ci riempie di orgoglio.
0: Ha pensato diversamente politicamente, però va bene.
1: Non si problemi.
0: Il giro che fa sfratta una coppia di sposi, matrimonio trasferito in estremis. Ha avuto l'opportunità quello di rinviare.
1: Chieti. Giunta, c'è un nodo da sciogliere ancora. Corsa a 4 per l'ultimo posto.
0: Ferrara in agguato, non si muove, non lo vuole.
1: Palazzo De Maio, cerimonia per Cartarescu. Come stiamo a appurare chi è Cartarescu, però vi lasciamo almeno questo da leggere soli.
0: Leggete qualcosa.
1: Promette amore su Facebook, ma è un truffatore denunciato. Un 55enne lancianese nel mirino della finanza. Andiamo avanti.
0: Sì, strega, il primo strega, il giornalista brusco. Vabbè.
1: Una montagna per pensare, l'eremo di San Bartolomeo, la pensi, in eremo.
0: Sì, come questi che fanno i sandi, no? Che
1: sport, troppo Brasile, Haiti va KO, l'Olanda travolge la Svezia.
0: Quindi?
1: Delusione Montella, Turchia eliminata, Rebus Zaniolo, Milan e Juve sono alla finestra. L'altra faccia dei mondiali, CT e giocatori senza soldi, nel Senegal scoppia il caos.
0: Poi che abbiamo?
1: In 12.000 allo stadio per l'ultimo saluto a Protti. E ancora la MotoGP schiaffa un commissario di pista, Bezzecchi squalificato e oggi niente gara a Brno.
0: Allora.
1: Ferrero sorride al Pescara, attesa un'offerta ufficiale, sono Ronaldo, Pescara bucato. L'ex patron della Sam non smentisce l'interesse per il club di Sebastiani.
0: Invece che è successo?
1: Gravionna, i saluti, tornerete grandi, intanto però io me ne vai.
0: Sì, esatto.
1: Serie C. Pineto, si apre l'era Barilari, qui c'è grande ambizione. Prima conferenza stampa del nuovo allenatore, ho ritrovato l'entusiasmo, se l'era perse sulla
0: la Barilla.
1: Sant prende forma il ritiro estivo. La squadra si riunirà intorno al 20 luglio al Casale dei Colli del Tronto.
0: Leggi il finale qua.
1: Vediamo il finale qua. Allora, le gare ufficiali, salvo imprevisti, si disputeranno al Fadini di Giulianova, visti i buoni rapporti con l'amministrazione e con il presidente Mucciconi. Intanto Cappellacci si confronterà con la dirigenza per tracciare le basi future.
0: C'è poca memoria, ce l'è.
1: Teramo e Gnambè avanti insieme, l'attaccante firma il rinnovo, sono molto contento di restare qui.
0: Ha detto per Golizzi, io mi tengo Menna e Morri, ma voglio altri due difensori. E poi Martiniero va bene, ma mi servono altri due attaccanti. Cioè, D'Ercole sa quello che voglio. Te li dai chiare te? Non lo sapevamo che andava a fare, che vuole. Poi voglio partire forte, detto, perché se no, come appena tre partiti, mi caccio la lei. Oh, stupendo, tutto fa. Messaggerino, Mattarella sorpresa al Teatro dei Marsi, all'Aquila, rapina nella villa di un medico, banditi in fuga con 40.000 euro. Sorelle sparite, sentito il fidanzato, cerco di trovare la soluzione, invece c'è imprudente che si sposa in prima pagina e la Diorio hanno detto di sì. Teramo, che ha fatto?
1: Semina nel panico con l'auto rubata, due condanne ad Alba Adriatico.
0: C'è la giudiziaria. Dicendone fa, andiamo avanti. L'Aquila è la città più calda e arriva una settimana con picchi fino a 38 gradi. Ve l'avevo detto io quando voi dicevate,
1: Che dicevate?
0: Cioè, deve piovere, verrà luglio, ma ci siamo a giugno. Allora, intanto quelli ci copiano le iniziative, calici sul mare, che noi facciamo tranquillamente con Caliscendi, vedi dov'è che lo fa, che città è?
1: Lido Sabbiadoro.
0: Dove?
1: Te mette Tron.
0: Beh. Ci avete copiato, eh? Poi entrano in servizio 27 nuovi agenti a Pescara della Polizia Municipale. 27 a piedi stavano là. Sì, Lido Pinalba, il Moro, un villaggio turistico. Carlo Marchettone.
1: Perché?
0: Non lo so perché. Non lo so dire. Ne sono tanti. Sì, passerà una domenica, le fai passerà tutta l'estate.
1: Non lo so. Curare oltre la terapia. Incontro oggi a casa Ail. Il sì di, mamma mia, una pagina.
0: Vabbè, una
1: il sì di imprudente Pamela Diorio davanti a 320 invitati, medico e sua moglie rapinati in villa, banditi armati, il bottino 40.000 euro.
0: Sì, io
1: avrei fatto un'inversione.
0: Ho capito.
1: Che?
0: Dai, vai, i numeretti delle foce. Il sì.
1: Ecco. Mattarella sorpresa al Teatro dei Marsi, schianto tra moto e auto, muore un romano di 61 anni, le tre donne stuprate confermano le accuse.
0: Ad Avezzano, dove sta Di Pancrazio.
1: Sì, Chieti, nuova giunta, Legnini, ora l'ultima ipotesi è con cinque donne.
0: In agguato stanno, eh?
1: Famiglie sgomberate, ecco l'ordinanza, arrivano i contributi per pagare l'affitto. I proprietari dormono, i ladri svaligiano la casa. È tornata a salire l'attenzione a Lanciana.
0: Un po' di Lanciano.
1: Teramo, fuga con l'auto rubata, due albanesi condannati ad aprile scorso avevano seminato il panico per le strade di Alba Adriatico. Castrogno, protestano gli agenti straordinari non pagati da 5 mesi. Scontro tra moto e mezzo agricolo, paura per un ragazzo di 17 anni.
0: Tondino, ci saremmo
1: Tondino volevi vedere?
0: Perché se ne sono accorti.
1: Dopo il trapianto dona due TV.
0: Si sono accorti che uno è scappato dall'albergo, che poi è successo, non è niente, tutto niente di tutto ciò.
1: Paesaggi urbani in mostra giorno e notte. Allora, Pescara, il ritiro riparte il 18 luglio, la località montana di Campo di Giove ospiterà i biancazzurri per due settimane. Pellacani, è stata dura restare fuori, ma da luglio sono pronto a ripartire. Pineto, una bella idea di calcio, presentato Enrico Barilari, nuovo tecnico degli Adriatici. Messaggero da Trump, attacchi insensati, Donald è in calo di consensi e vuole tornare amica, no grazie. La Premier invece di occuparti della mia popolarità, pensa alla tua. Palazzo Chigi va evitata la crisi diplomatica, il Papa dice stop al bullismo.
0: È vero, però nel Parlamento europeo ti hanno bloccato, hanno votato insieme a quelli contro per far andare via tutti i migranti. Là come la mettiamo?
1: Giannotti, la sfida dopo il bosone e la materia oscura. Rogo ai Caraibi, Francesca muore nel suo paradiso. Raid e bombe sul Libano, l'Iran richiude Hormuz, USA in Svizzera per trattare. è finito. Così il messaggero, facciamo qualche stacco pubblicitario, perché torniamo con tutte le rubriche e Casalena. Prego, direttore.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
4: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
6: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
7: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
8: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
9: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
10: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
11: Tranquilla, andiamo da Globo.
10: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
4: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
12: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
0: Il momento di Casalena.
1: Eccolo.
0: Sarà in agguato? Sarà pronto? C'è in ritardo, dice che siamo. Poi salutiamo gli amici, eh?
1: Sì.
0: Prima che vadano al mare. C'è andato questo già? No.
13: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Allora, sole, caldo, afa, quando, come siamo messi?
13: Male.
1: Male.
13: perché questa situazione continua imperterrita e lo farà anche per la prossima settimana intera. Ad oggi non vedo sbocchi significativi, gli spaghi mostrano comunque un livellamento delle linee sopra la media di diversi gradi, quindi direi che insomma è probabile che arriveremo a fine giugno senza nessun tipo di cambiamento.
0: Poi il 9 luglio è Goran Bregovic, ecco.
13: Oggi alle 10.28 entra l'estate, quindi c'è il solstizio.
0: Alle 10.28?
13: Sì, anche dal punto di vista astronomico avremo il passaggio della stagione, oltre che dal punto di vista climatico, che poi sono, diciamo, non sono appaiati, ma più o meno si spostano una ventina di giorni. Fondamentalmente oggi è la giornata con più lunga dell'anno, no? Dove il soleggiamento è maggiore, quindi sicuramente c'è produzione massima anche negli impianti fotovoltaici.
1: Sì, è vero. Per fortuna.
13: Quindi questa è la situazione del tempo, che ovviamente ci portiamo dietro, ci porteremo dietro anche per i prossimi giorni, ma non solo in Italia, ma in gran parte d'Europa, quindi avremo gran caldo piuttosto radicato su tutta l'Europa, soprattutto quello occidentale, ma anche centrale. Quindi è un anticiclone molto strutturato, quindi molto grande, quindi parte l'estremo nord, che risente delle correnti occidentali e legate alla perturbazione islandese, ma non nelle altre zone, insomma, c'è caldo e altro.
1: Va bene, e noi questo ci prendiamo perché è estate. Va bene, grazie per lui.
0: Grazie per lui, grazie, ciao.
1: Buona domenica.
0: Coraggio, resisti al caldo, resisti.
1: E questo per quanto riguarda salutiamo il meteo. Salutiamo Antonella Leonio, buongiorno a tutti. Salutiamo Rita Piccioni, buongiorno. Buongiorno Max Rastelli, buongiorno Valentina Campetti, che ci dice buona domenica dalla spiaggia più bella dell'Abruzzo. A Tito Torquati, buongiorno. Buongiorno a Maria Ida Petrella, Bruna Ruggeri, a Silvana di Gian Vittorio, a Loredana Ciaffoni, buona domenica a tutti. Luigi Anni, buongiorno e buona domenica. Rossella Mattiucci, buongiorno e buona domenica. Antonello Quirino, Antonello, buongiorno a tutti. Però Antonello poi ci dice pure che non gli piace per Gorizia lui.
0: Ho capito, ma si deve fare la ragione.
1: Buongiorno anche e infine a Paola Cicconi. Bene.
0: È il momento della quella che ci ascoltano per radio,
1: soprattutto anche.
0: E
1: andiamo alla pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Mar Caffè.
14: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
15: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
14: Ogni giorno le solite facce e volti Mario. Nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Mar Caffè.
16: Mar Caffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
14: Che buono è!
16: È Mar Caffè!
1: Il santo.
0: Siamo il santo del giorno.
1: No, non è quello.
0: Oggi è
1: 21.
0: Come passa il tempo?
1: Vedi?
0: Quindi ci tocca un San Luigi Gonzaga.
1: Illo est.
0: Figlio del duca di Mantova, quindi stava messo bene.
1: Famosi Gonzaga di Mantova.
0: Nacque a Castiglione dello Stiviere, pure un bel posto.
1: Beh, sì.
0: In provincia di Mantova, il 9 marzo del 1560, quindi stava benissimo. Che fa? Educato sin dall'infanzia alla confidenza con le armi.
1: La guerra era, le armi e la croce.
0: A 5 anni rischiò la vita perché investito dal rinculo di un cannone. Ma allontanato.
1: Un moschetto, cannone.
0: A
1: 5 il cannone.
0: A 10 anni, forse ancora spaventato da quell'esperienza, dopo 5 anni decise per una vita di umiltà, castità, che c'è nella castità con il rinculo, forse il rinculo. È amore per il prossimo. Dovette lottare con il padre non voleva,
1: vuole il cannone,
0: ma l'ebbe vinta ed entrò nella compagnia di Gesù a Roma durante la peste nel 1590, mentre aiutava un moribondo ne rimase contagiato e morì il 21 giugno del 1591 a soli 23 anni. Cioè si salvò dal
1: cannone e la peste, eppure casto. Noi non è che vogliamo, però no.
0: È rinato a Castiglione dello Stiviere, figlio del duca di Mantova, però
1: qualche mondina in giro ci stava pure,
0: esatto, però, e poi faceva sempre effetti il figlio del duca, il figlio del duca,
1: casto, peste e cannone.
0: Cannone, vabbè, chi è? Facciamo un saluto all'aldilà.
1: Facciamolo.
0: Francesco Flagnani, detto Cannone.
1: Sì, Cannone.
0: Ma i Rossini quali c'aveva una cosa incassata, c'aveva una delle vertenze era di del Caprizzo, sì, poi sì. Andava a finire.
1: Sta ancora là quella Cassazione, ancora non
0: arriva. Cassazione. Sì. C'è Cassazione. Allora,
1: Non la facciamo la rottamazione, ancora non viene fatto nulla.
0: No, non se ne parla. Credo che non si farà.
1: Non si farà.
0: Solo noi, allora.
1: Vabbè.
0: E diceva gli altri hanno annunciato, ma ancora non
1: ma mo la fa però.
0: La fanno. Eliana Conti.
1: Auguri.
0: Pablo Gaderi,
1: auguri.
0: Là, tutto come si chiama?
1: Chi è?
0: Là.
1: Sì.
0: Kebab e dintorni.
1: Sì, sì.
0: Katia Cassano.
1: Auguri.
0: Daniele Gizzi.
1: Auguri.
0: Daniele Armillei.
1: Auguri.
0: E poi il solito state attenti, guardate che ha fatto. Orio Ferrante e Simone Falà.
1: Auguri e auguri.
0: Grazie, auguri a tutti. Oggi purtroppo sarebbe stato anche il compleanno di Sandro Galantini e noi mandiamo un saluto ovviamente alla sua memoria.
1: Allora, l'almanacco del giorno.
0: Questa corsa era prevista, sì, va bene. Sì.
1: Che vuoi fare?
0: No, vabbè.
1: Giornalone parla di Trump e Meloni, che si dice di parole su Facebook.
0: Sì, vai.
1: Alle 10:24, ora italiana, arriva il solstizio d'estate. Questo istante cambia ufficialmente la stagione astronomica e il sole entra nel segno del Cancro. Nell'emisfero nord è il giorno più lungo dell'anno. Giornate mondiali. È la giornata mondiale della SLA, dell'idrografia. È la festa della musica, è la giornata mondiale della giraffa,
0: E
1: anche del selfie, è anche la giornata internazionale dello yoga.
0: Mi raccomando, selfie non ve lo fate vicino ai muraglioni, vicino ai parapetti,
1: ecco, e neanche vicino alle giraffe.
0: Esatto.
1: Allora, l'almanacco nel dettaglio, alle 9:04 il clima è molto caldo, ci sono 30,1 gradi e l'umidità è al 55%, il vento a 3 orari, la massima di oggi sarà di 31 gradi, la qualità dell'aria è 52 ed è considerata moderata.
0: Sì, stavate pressoché nudo, ci sta benissimo.
1: Sì, sì,
0: già alle 6:30 stava bene, l'aria tiepida, la bella estate.
1: Ma pure ieri sera al sole al terrazzo.
0: Ieri
1: sera.
0: Che bello.
1: Il sole è sorto alle 5:24, tramonta alle 20:48.
0: No.
1: Il culmine.
0: Quello di Astrakhan.
1: Il culmine alle 13:06, la durata del giorno è 15 ore e 24 minuti.
0: La luna quando sorge?
1: La luna sorge alle 12:41.
0: Non si accorge nessuno?
1: No, perché è giorno pieno, fa caldo. E tramonta alle 00:53.
0: Quando tutti dormono, è la bella luna degli innamorati.
1: Visibile al 47%.
0: Cioè, vedete, mandate i missili là, più romantico.
1: Beh no. 21 giugno 1646, 380 anni fa, nasceva Gottfried Wilhelm, filosofo e matematico tedesco. Non te lo ricordo neanche i genitori. 95 anni fa, nel 1931, Enzo Maiorca, apneista, primatista mondiale.
0: Sotto.
1: 40 anni fa, nel 1986, Lana Del Rey, cantautrice, modella statunitense, ascolteremo Join Time.
0: E la luce va Trump, la luce
1: facendo il tempo.
0: Invece di fa Trump.
1: Facendo il tempo. Accadde oggi, infatti, nella storia.
0: Ah, l'intervista a Angeloni per far ascoltare prima di chiudere.
1: 21 giugno 1656, 370 anni fa, nel pieno della seconda guerra del nord, l'esercito polacco riconquista Varsavia, strappandola alle truppe svedesi che l'avevano presa nel 655, durante il cosiddetto diluvio svedese. La capitale torna così sotto controllo della Confederazione Polacco-Lituana.
0: Io si deve mai parlare di diluvio svedese,
1: ma anche della guerra del nord. 50 anni fa, nel 1976, lo spoglio delle elezioni politiche conferma la ripresa della Democrazia Cristiana, che risale al 38,4%.
0: Però,
1: dopo le perdite dell'anno precedente,
0: però,
1: il Partito Comunista Italiano cresce ancora e raggiunge 34,4%, mentre il socialista registra una flessione.
0: Storica novità per il Partito Radicale, che ottiene per la prima volta 4 seggi alla Camera, Pannella, Faccio, Bonino e Mellini. Ci mancava Capezzone, che però poi l'ha tradito per fare il direttore del Tempo.
1: Sì.
0: Sì, però voglio dire che
1: 25 anni fa
0: ci sono sempre questi exploit,
1: sì.
0: I radicali,
1: sì.
0: I 5 Stelle, tutti questi exploit.
1: Poi il bisettimanale economico Forbes diffonde la nuova classifica dei grandi patrimoni mondiali. Nel 2001 al primo posto c'è Bill Gates, fondatore di Microsoft, con un patrimonio stimato di 58,7 miliardi di dollari.
0: Ma che dici? Ma che dici? Quando fai in
1: matematica? Per l'Italia il nome di punta è Silvio Berlusconi, accreditato di 10,3 miliardi, che lo colloca tra i più ricchi d'Europa.
0: Ma che vista distante da quello?
1: 21 giugno 2006.
0: Tu dove sei quella classifica?
1: Ma
0: non ci sei?
1: Non me ne frega niente.
0: Non pervenuto.
1: 21 giugno 2006, 20 anni fa, l'Unione Astronomica Internazionale ufficializza i nomi delle due nuove lune di Plutone, scoperte pochi giorni prima. Notte, Nix, e Idra, entrambe individuate grazie alle immagini del telescopio spaziale Hubble.
0: Poi che accade?
1: Queste invece sono le frasi famose.
0: Di chi è?
1: Di Maiorca.
0: Ah, quindi ha preso un pesce.
1: La cernia è la scoperta del rispetto per il mondo. Non lo so. Il suo cuore pulsava terrorizzato, impazzito dalla paura. E con quel pulsare, il sangue, ho capito che stavo uccidendo un essere vivente. Da allora il mio fucile subacqueo giace come un relitto nella cantina di casa mia. E il suo racconto più famoso, datato 1967, un episodio che lo porta ad abbandonare per sempre la pesca subacquea.
0: È morto?
1: Enzo Maiorca, l'anagrafe Vincenzo Maiorca, sì. Nato il 21 giugno 1931 e morto il 13 novembre 2016.
0: Ma non gliela posso fare perché è morto. Ma dopo quell'esperienza tu hai mangiato più pesce?
1: Probabilmente no.
0: Non lo sappiamo.
1: È stato un apneista italiano, più volte detentore del record mondiale di immersione in apnea. Grazie e buona giornata anche a te.
0: A tutti.
1: Allora, adesso andiamo ad ascoltare l'intervista.
0: L'intervista al famosissimo Angeloni, che ci ha detto tutte le novità per quanto riguarda i denti, perché come sei messo tu?
1: Benissimo.
0: Non è vero, sei stato.
1: Devi, non mi devi, sulla salute non mi devi più rompere, che io sono arrivato a prendere 5 pasticche per la colpa, la tocca.
0: Devi venire, mi devi
1: sfasciare più le palle con la salute.
0: Che ti ho salvato. Vabbè. Tu pensi se non prendevi quelle 5 pasticche?
1: Chi cerca trova.
0: È morto improvvisamente Gabriele.
1: Chi cerca trova. Chi cerca trova.
0: Improvvisamente. Ci sta sempre qualcosa quando leggete improvvisamente, a meno che non è un incidente stradale o altre cose. Quindi curati, fa tutto, tanto per i puri denti, vai da.
1: No,
0: sì, vai a vedere.
1: Non vai in nessuna parte.
0: Fatti vedere, fatti vedere, accesso.
1: Non mi veniente.
0: Nero di sempre, ti piace il crudo.
1: Buonissimo, buonissimo.
0: Vabbè. L'intervista a Angeloni, insieme a.
1: Ho capito.
0: Ha detto che in via Parini l'erba è più alta della bicicletta.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Sono le segnalazioni degli ascoltatori.
1: È giusto.
0: Cioè, la parte più bella è tu l'avevo fatta.
1: Eccolo qua.
0: No, questa, quell'altra, quella due. Dove sta lui? E questa l'ha fatta bene stavolta, ti rassomiglia?
1: Sì, più. Sì.
0: Fallo meglio. Allora, Gustavo, ci siamo stati. Ecco, Angeloni e quell'altro. Noè.
1: Senza arca.
0: Gaetano Noè.
1: Tanto non si sentirà come l'altra volta.
0: Mannaggia la mia.
1: Beh, lo sai.
0: Abbiamo ordinato il computer nuovo, ma secondo me può essere la connessione, siamo perduti.
1: Ma non è la connessione.
0: È un convegno internazionale. Ah, come si fa?

0: Antonio la Trippari, che non si doveva chiamare così, ma col suo nome. Pure tu, come sta scritto?
1: Clader Salvio Bono.
0: Ecco, siccome nessuno si chiama così, allora tu per favore o metti il nome tuo, se no faremo così con tutti quelli che, non, che è
1: È
0: corretto,
1: corretto,
0: perché se no solo pare qui, pare che ho eliminato Antonio la Trippari, che era quello che commentava. Gliel'ho detto, tu fai dei commenti molto seri, molto mirati, però non mettere questo nome. Siccome sono proprio le cose che pensi e sono anche condivisibili, metti il tuo nome. No, e allora non c'è. A capire Silver Bon. Che fa? Mi
1: devo fare
0: hai fatto ingannare con Silver
1: No,
0: Bon?
1: no, no, è ti che
0: Io ho
1: lenda.
0: bisogno di Silver Bon. Oh, con calma, ma qua abbiamo, qua corre un po' di più il telefonino rispetto a quello. Gabriele, però prima non lo faceva da qualche tempo, lo
1: Anche
0: fa.
1: se è ingolfato il computer, si è ingolfato.
0: Tu dici che è
1: Sì,
0: questo?
1: perché si è finita la legna dentro, si fa legna, va? Quindi la carbonella. Sapere.
0: Allora io mo lo faccio sentire lo stesso, però mi
1: Però
0: dispiace,
1: lo so,
0: siamo
1: lui.
0: finiti. Ecco.
1: Vai.
0: Eccolo qua, il convegno
2: internazionale. Nota che riguarda il mondo dell'odontoiatria, è organizzato dall'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica. Abbiamo due esponenti principali, il presidente dell'associazione, si chiama Noè Gaetano. Allora, perché innanzitutto facciamo un po' di campanile di promozione?
3: Sì.
2: Perché avete scelto Giulianova?
3: Giulianova perché
2: cioè, è stato lui questo complice che ecco, il collina Geronimo.
4: Ma dopo più tardi ti faccio sapere.
2: Sì,
3: grazie.
2: Voi siete odontoiatri?
3: Sì,
2: quindi fate questo lavoro tutti i giorni.
4: Noi facciamo, siamo, allora, l'Accademia raccoglie sia i dentisti, quindi i clinici, che gli
2: Ma non ci
4: odontotecnici.
2: sta una lite, una
4: Assolutamente
2: di
4: no.
2: commistione,
4: No,
2: perché
4: no,
2: sono odontotecnico, non
4: no.
2: sono
4: No,
2: dentista, in passato sono state anche fatte di cronaca, no?
4: Sì, ma all'interno dell'Accademia assolutamente no, anzi c'è una collaborazione molto proficua e
2: Benissimo.
4: molto attiva
2: Allora,
4: da
2: perché questo
4: tantissimi anni.
2: convegno?
4: Il convegno è un convegno dedicato alle innovazioni e allo sviluppo digitale del mondo protesico, sia clinici, che la parte clinica, che la parte odontotecnica ha subito notevolissime innovazioni. Quindi volevamo con questo convegno valutare quali che sono le indicazioni all'utilizzo di queste moderne tecnologie, questi moderni device e questi moderni materiali rispetto alle tecniche tradizionali. Quindi capire quali sono i vari reali vantaggi, le reali indicazioni e se effettivamente le prestazioni del dentista, del protesista in modo particolare, migliorano a vantaggio del paziente utilizzando
2: Secondo voi
4: questi device.
2: bisogna salvare il dente più possibile,
4: Assolutamente
2: mettiamo le
4: sì,
2: protesi e ci
4: assolutamente
2: mettiamo
4: sì. No,
2: tranquilli?
4: no, assolutamente. La priorità è sempre quella di salvare il dente, ma infatti le nuove tecnologie ci permettono anche di poter effettuare delle diagnosi molto più accurate e quindi prima di decidere di estrarre un dente abbiamo tante possibilità in più per scegliere se estrarlo o mantenerlo come è ovviamente idealmente da dover fare.
2: Nicolino Angelone è referente abruzzese?
5: No, referente dalla nazionale,
2: Nazionale,
5: dalla società, sì,
2: però
5: insieme a
2: è Chiaramano residente Giuliano,
5: sì.
2: possiamo dire anche questo.
5: Abbiamo scelto questa località perché appunto c'è il mare, c'è tutte le famiglie che
2: Però
5: raggiungono.
2: sono venute le famiglie
5: Sì,
2: volte, no?
5: molte
2: Tutto bene,
5: famiglie, tutto bene, sì, molto,
2: hanno apprezzato. Sono venuto
5: molto.
2: apprezzato anche la
5: Posti
2: cucina delle
5: molto
2: nuove
5: gradevoli.
2: vigne,
5: Anche. Anche.
2: Allora, come si mangia qua? Ci servono questi, questi si
5: Ma si
2: salvano.
5: mangia molto bene, no,
2: No, no, i denti, cioè, di salvare i denti per mangiare molto
5: ma
2: bene.
5: sicuramente, sì, oggi abbiamo portato in questa location un'innovazione che ci offre la tecnologia, che ci offre l'azienda, che è quella della progettazione e pianificazione, tutta guidata dall'intelligenza artificiale, dall'utilizzo di nuovi materiali e nuovi protocolli operativi.
2: Vabbè, ci fermiamo qua perché poi li voglio vedere così, perché stanno dentro
5: Sì.
2: queste apparecchiature.
0: Va bene, quindi potete continuare il servizio che sta sulla pagina Facebook e vedete anche il video delle nuove apparecchiature, tutti i denti, tutti i molari, tutti gli incisivi, tutte le
1: Va
0: novità.
1: bene,
0: Oh, siamo
1: salutiamo
0: finale.
1: tutti gli amici che ci hanno seguito su Facebook. Noi ci rivediamo su Facebook domattina
0: Sul
1: alle
0: canale
1: 7:30. E invece in radio adesso andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è Do in Time di Lana Del Rey. E adesso la ascoltiamo.
6: Con tu dici.

0: E questa è la chiusura di questa canzone di oggi, e noi vi diamo anche la chiusura di Radio G di oggi, vi diamo una buona domenica, noi ci risentiamo domattina sui
1: buona
0: soliti
1: domenica
0: canali,
1: a
0: alla solita ora.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio
1: Tanto che abbia aperto Ormuz. Cioè.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: fai pure.
1: Ciao.
2: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
3: Radio G 085 800 3366.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

c'è, sei il proiettile che mi ha messo giù. E ti prometto che non prometto più, perché non posso mangiare e dormire, la scossa che inietto quando ci sei nel letto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno, buona domenica a tutti.
2: Abbiamo un ospite d'onore questa mattina che è venuto a trovarci, perché di attualità quello di cui parleremo c'è con noi il nostro concittadino, che però è un giornalista internazionale, che è Dom Serafini, corrispondente da New York di tutto praticamente, e che ci saprà raccontare innanzitutto Trump, il personaggio Trump, perché gli americani l'hanno votato e se lui rischia alle votazioni
1: midterm.
2: E poi il caso Meloni, perché gli americani hanno votato Trump? È vero che Biden aveva fatto i macelli e forse la signora non era ancora molto nota, però perché lui?
3: Francesco, devo fare una premessa.
2: Tutto quello che vuoi.
3: Okay.
2: Dai, ricordiamo che Don Serafini cura un'ottima rubrica sul centro che esce ogni lunedì.
3: Esce domani.
2: Anche domani, sei già di che parliamo?
3: No, non ne parliamo. Comunque,
2: vabbè, sì.
3: Devo fare una premessa.
2: Fai la premessa.
3: Io sono un giornalista, come sai. Pertanto posso solamente dipendere da ciò che mi dicono gli esperti. Non è che sono un esperto di politica, io curo la televisione, come sai.
2: Però tu un'idea idea sul personaggio Trump ce l'hai.
3: Ma di politica più o meno posso dipendere da quello che leggo e da quello che sento dagli esperti.
2: Sì.
3: Trump è stato eletto per colpa dei democratici. Avevano presentato un Reagan Biden, come un bambino che non sapeva se andava a destra o a sinistra, e quindi la gente naturalmente ha preferito l'alternativa, ma non perché preferivano Trump, perché non c'era un'alternativa. E quindi ci siamo tutti, l'America si è ritrovato con Trump, ma il 70% degli americani non è che approvano Trump. Quindi questo è una cosa, un dato di fatto che posso riportare. Adesso la domanda è perché Trump va contro l'Italia. Questo è un problema enorme, però bisognerebbe pensare che non è che si va contro un personaggio politico. Bisogna pensare che l'Italia e l'America, l'Italia deve pensare all'America e l'America deve pensare all'Italia. I personaggi scompaiono dopo 3 anni, dopo 4 anni, il paese rimane, l'America è un paese democratico da 250 anni, adesso celebriamo il 250esimo anniversario, quindi bisogna sempre pensare che il rapporto non è con Trump o Meloni, il rapporto è tra l'America e l'Italia. Per quanto riguarda la controversia, naturalmente c'è stata, la Casa Bianca non ha negato, c'è un audio che non possono far ascoltare e non so perché. Comunque la frase che è stata riportata in italiano non credo che sia esatta, perché loro, Trump sembra che abbia detto "She begged me to take a photo with her, I felt sorry for her". Adesso "I felt sorry for her" hanno tradotto "mi ha fatto pena", vero? Secondo me la traduzione esatta dovrebbe essere stato "mi sono sentito dispiaciuto", "I felt sorry", mi dispiace, questa è la traduzione inglese italiana della frase "I'm sorry". Quindi non so se è stato tradotto esattamente come Trump l'ha detto, "I felt sorry", mi dispiace, no? Però è sempre una frase, anche "mi dispiace" non è una bella frase per quanto riguarda Meloni, che rappresenta l'Italia, questo non c'è dubbio. Rimane il fatto che

0: l'America è sempre l'America, cioè è sempre una meta ambita, e non so perché in Italia, adesso non tanto, ma ieri e avanti ieri, tutti quanti sembravano che fossero contro gli Stati Uniti. L'America è sempre una meta ambita per tutti, i messicani, gli italiani, gli inglesi, di tutti i paesi vogliono andare in America a lavorare o come turisti. È una cosa interessante che è diverso tra l'America e l'Europa, che quando un emigrante va in America, un messicano, José, Juan, Jorge, va in America, il giorno dopo subito diventa Joe, diventa George,
1: cambia il nome.
0: Anche io Domenico sono diventato Dom. Quando vai in America diventi subito americano e rispetti le leggi americane. In Europa, se viene un emigrante, non accetta mai le leggi europee, rimangono sempre quelle che sono. Non so perché preferiscono venire in Europa quando non vogliono accettare le leggi europee. L'America è diverso, vai in America e accetti le leggi americane, diventi un americano in pratica. Questa è una differenza enorme che bisognerebbe capire e magari adottare.
1: Sì, però vediamo un po', lui adesso ha dichiarato guerra prima al Venezuela, però ci ha messo la vice di quello che se n'è andato.
0: Beh, senti,
1: poi sappiamo quello che sta succedendo a Cuba.
0: Siamo vicini al Venezuela perché abbiamo tanti migranti venezuelani, sì, e abruzzesi del Venezuela. L'alternativa sarebbe stata una guerra civile, e non so se fosse stata una bella cosa avere una guerra civile. Adesso piano piano anche i venezuelani si stanno accorgendo che piano piano la situazione sta cambiando, gli investimenti stanno entrando, la droga sta non scomparendo però diminuendo, quindi piano piano sicuramente si ritornerà in una situazione del Venezuela che noi conosciamo, che abbiamo
1: una meta ambita di noi italiani, era negli anni 60,
0: era fantastico. Cioè, io sono stato a Caracas tante volte, ospite di Radio Caracas, di Benedizione, perché ora la televisione, quindi andavo lì a seguire le telenovele, la produzione delle telenovele, sì, che venivano vendute in tutto il mondo, sì, sì, dopo la Venezuela scomparsa in pratica, no? E adesso piano piano dovrebbe ritornare.
1: Però non puoi dire che la guerra in Iran l'abbia vinta, no?
0: Questo no, no, l'ha perso. La guerra in Iran, Trump, è stata una disfatta completa per Trump. Tutto, anche il Wall Street Journal lo dice. Cioè, non lo dico io, veramente non so, perché non sono inviato di guerra. Però ho letto e reso conto degli inviati di guerra del Wall Street Journal, che tra l'altro fa parte del gruppo di Trump,
1: quello fa un più vicino,
0: di Murdoch. Anche loro dicono che è stata una disfatta completa per Trump, militare, finanziaria, economica e tutto.
1: E non è cambiato niente di là, no, mi pare.
0: Non
1: no,
0: è cambiato, no, sfortunatamente.
2: No, è peggiorato, perché mo si paga il passaggio per Hormuz, stamattina è stato chiuso di nuovo.
0: E dopo ci sono state 15.000 esecuzioni di persone che hanno dimostrato. Questo non dispiacere, no, perché
1: questo è terribile.
0: È terribile.
1: Io, cioè, questo là andava punito il come si chiama? Quello,
2: l'Ayatollah,
1: su quelle cose.
0: No, io conosco iraniani, persiani di Los Angeles, che sono persone fantastiche. E veramente mi dispiace che sono 15.000 le esecuzioni per persone che hanno dimostrato. Cioè, questi qua sono violenti, non è che hanno diritto di esistere, però esistono e non puoi farci nulla, no?
1: Adesso Cuba.
0: Adesso Cuba. Cuba, naturalmente, a Miami sono pieni di cubani, anche noi con la rivista abbiamo società di ex cubani che sono a Miami, che sono i nostri inserzionisti. Tieni conto che Cuba è stato, i dirigenti cubani sono stati pionieri nel campo della televisione. Hanno fatto televisione in Argentina e Venezuela, tutte le televisioni dell'America Latina sono state create da cubani o ex cubani. Cioè, Cuba è stata, anche le telenovele sono state create dai cubani quando facevano i sigari, no?
1: Ma che periodo? Quello di Fidel Castro, di Battista?
0: Beh, no, quando Fidel Castro sono tutti scomparsi. Quando è arrivato Fidel Castro sono tutti emigrati, perché naturalmente si è creata una dittatura.
1: Vabbè, ma come stanno adesso? A parte l'invasione americana?
0: Adesso è una crisi enorme. Però mi dicono, per esempio, Jorge Fidete, tra l'altro distribuisce i programmi della RAI in America Latina, mi dice che non ci sono restrizioni per quanto riguarda le importazioni, le esportazioni in Cuba. Il problema è che Cuba non paga, non hanno soldi per pagare, quindi ecco perché non ci sono le esportazioni, non perché ci sono restrizioni verso l'esportazione. Cuba è una situazione drammatica, adesso che non c'è più Venezuela che gli fornisce il petrolio gratis, è un problema veramente enorme. Speriamo che magari l'amministrazione completamente controllata dai militari faccia qualcosa simile al Venezuela.
1: Quindi vabbè, adesso diciamo che si può ricomporre questa vertenza italiana, secondo te? Sì, hanno tutti interesse che si ricomponga?
0: Beh sì, c'è l'interesse. Beh, Cuba
1: No, con l'Italia e con l'America.
0: Come?
1: Italia e America hanno tutti
0: interesse. No, il rapporto è sempre tra, non è con il rapporto con l'Italia, non è con Trump, il rapporto con l'Italia è con l'America.
1: Hai insistito su questo concetto, tu, Italia-America, no, Trump-Meloni.
2: Eh sì, perché Trump e Meloni passano in America, passano, l'Italia resta.
0: Naturalmente, loro passano come sono passati negli anni Reagan, oppure, non so, Ford, Bush, sono tutti passati, no?
1: Anche allora, Marisi, allora queste elezioni di mezzo
2: mid-term.
1: Italiano com'è?
2: Meglio termine.
0: Si spera che il congresso, anche adesso i repubblicani comunque
1: sono un po' divisi,
0: stanno un po' come dire
2: osteggiando Trump,
0: non tanto osteggiando, però rendersi conto che veramente non è
1: per il massimo, non è quello che si aspettavano, forse.
0: Comunque si spera che il congresso americano ritorni democratico, però è importante che i democratici non vanno completamente a sinistra, che l'America non tollera, l'America tollera il centro.
1: Ma proprio come sta andando il sindaco, quello di sinistra di New York?
0: È tutto un tratto è diventato centrista.
1: Come sta? Come va?
0: No, adesso, cioè lui da socialista adesso sta diventando centrista, perché non puoi operare in America come estremista, né di destra né di sinistra. Perché gli americani, la maggior parte americana sono indipendenti, io non sono registrato né democratico né repubblicano.
1: Ma quelli cambiano, gli americani cambiano? Cioè,
0: il cambio dipende dai personaggi.
1: Quindi cambiano, sì, ecco.
0: E quindi anche se è stato votato come socialista perché non c'era un'alternativa, anche se a me sarebbe piaciuto Cuomo, comunque è stato votato, però adesso sta ritornando verso il centro, quindi sta prendendo un'ampia
1: fetta di elettorato che prima non aveva, diventa più moderato, però non è,
0: se vuoi vincere l'America devi essere moderato.
1: Esatto, ma Trump ha avuto, all'inizio non gli piaceva, stiamo dialogando un po' con lui, dialoga o no?
0: Chi?
2: Trump con Mandmani.
1: All'inizio
0: se vuoi contributi federali e devi in qualche modo, perché lui controlla tutto il budget federale, quindi lì hai il budget locale, il budget statale e il budget federale, quindi se vuoi avvantaggiarti del budget federale, specialmente per quanto riguarda il mass transit, cioè i trasporti pubblici come le metro, che a New York prosegue tutto federale, sono miliardi che costano.
1: Vabbè, quindi praticamente insomma noi stiamo tranquilli? La guerra non ci fa?
0: No, tranquillissimi. Adesso celebriamo il 250° anniversario dell'indipendenza, naturalmente anche in America ci sono dibattiti, contrasti, però naturalmente noi celebriamo l'America che conosciamo e che apprezziamo, non celebriamo Trump. Celebriamo l'America, quindi questa è una cosa molto importante.
2: Anche quella cosa che ha fatto la Casa Bianca, il wrestling nel giardino.
0: Sì, quello è un po' terribile, cioè quella non è stata apprezzata. No, no. è stato apprezzato dall'estrema destra,
2: sì,
0: ma non dal 70%
1: del quello tutto insanguinato.
0: Sì, ma quello è uno show, guarda, è uno spettacolo. Sono atleti bravissimi, tra l'altro, questi qua che fanno questi wrestling, queste gare. Sono attori, però sono atleti che impiegano tutta la loro vita, si allenano per fare questi salti, perché non è che si fanno male.
1: Questo come il sangue usciva, però
0: questo è artificiale, non è niente di vero.
1: Che cazzuccia abbiate, vabbè, comunque.
0: No, Francesco,
1: è una cosa brutale, per festeggiare è brutale.
0: Sì, ma no, è brutale, ma è tutto una farsa, cioè non c'è nulla.
1: La sala da ballo?
0: Beh, ancora non è finita.
1: Ah, ecco, bene.
2: L'ira di Dio ci sta spendendo.
0: Non è ancora finito, vediamo quello che
2: succede. Ma pure la reflecting pool là,
0: ma naturalmente i tribunali stanno fermando tutto quello che lui sta cercando di fare, quindi i tribunali è un elemento molto importante che adesso sta cercando, è l'unica opposizione che veramente esiste in America,
1: il tribunale.
2: Le corti distrettuali, le corti locali, le corti statali,
0: quelle statali, federali e locali.
1: E tu che fai? Festeggi anche quest'anno? Festeggi a Giulianova?
0: Sì, festeggiamo a Giulianova come un po' in sordina,
1: un po' in tono minore, perché ma non è per colpa tua, perché poi hai detto noi festeggiamo l'America, no Trump, però forse in questo momento Trump rappresenta l'America.
0: No, Trump non verrà nemmeno
1: citato.
0: Noi celebriamo l'America, allo stesso tempo l'opportunità è quella di lanciare il sesto volume degli abruzzesi nel mondo, che verrà pubblicato, come sai, dal centro.
1: Sì?
0: Quindi avremo sia
1: e te siamo due emigrati. Siamo due emigranti, da messaggero al centro.
0: Ho
1: emigrato.
0: Beh, no, il centro è fantastico, perché adesso abbiamo inaugurato anche una rubrica sugli abruzzesi nel mondo. Se tu vedi il sito, c'è scritto abruzzesi nel mondo, sì. Con la mia email, per invogliare le abruzzesi del mondo a scriverci.
1: E arrivano le segnalazioni?
0: Dobbiamo risolvere ancora un problema di come abbonarsi, di come acquistare le copie online, perché il processo è molto complicato. Sono 8 passaggi, dobbiamo ridurlo almeno a 3, cioè 3 con 3 click ti abboni o acquisti una copia.
1: Complicato.
0: Non puoi farlo con 8 passaggi, cioè troppo lungo.
1: Troppo complicato.
0: Troppo complicato, sì.
1: Volume, ci sono Giulietti nel volume?
0: Adesso mi cogli di sorpresa, sicuramente ci saranno, però adesso non
1: ricordo. Ti ricordi?
0: Non ricordo quanti sono, però naturalmente
1: ci sarà, c'è sempre qualcuno.
0: Abbiamo tutte le province, no? No, c'è una giuliese, infatti l'ho incontrato ieri, Ali, una PR che è americana di origine abruzzese, che adesso ha acquistato casa a Giulianova. E quindi abbiamo un'altra chiesa, Federica Chiesa di Alba Adriatica, alcuni di Tortoreto, però il numero esatto non mi ricordo.
1: Vabbè, lo leggeremo, li vedremo.
0: Sì, saranno
1: una manifestazione che si terrà come di consueto al Circolo Nautico, quindi ricordiamo il giorno, l'orario.
0: E tu sarai là.
1: La diretta faremo come di consueto, no? Sì.
0: E questa sera sarò anche ospite di Rai 3.
1: Rai 3?
0: TG alle 19:30.
1: Sì. Ne parlerai di?
0: Parlerò anche, loro mi hanno chiesto di parlare di Trump e dirò la stessa cosa che ho detto a te, che naturalmente posso riportare quello che ho letto, certo, e ho sentito dagli esperti. Perché veramente come giornalista non posso dire che sono un esperto.
1: No, ma lui tratta male i giornalisti che non sono dalla sua parte, li tratta molto male.
0: Come?
2: Trump, i giornalisti che non so che lo pensano, lui tratta male veramente.
0: Tratto da male?
2: No. Trump tratta male i giornalisti che non la pensano come lui.
0: È stato così, cioè non è una sorpresa. Non è una sorpresa. Io ricordo, ero seduto sul tavolo di Trump negli anni 80. durante una manifestazione televisiva per l'International Emmy, per il, qualche tempo si chiamava Council, e anche quel tempo era molto molto arrogante e contro tutto.
1: Cioè, ma non è secondo te sta bene fisicamente?
0: Sì, cioè veramente era, no, lui era contro esattamente, nel tavolo c'erano contro tutti. E non è che adesso
1: non è una novità, è un po' peggiorato, sì.
0: Ma adesso ha più potere.
1: Sì, quindi... ma nel primo mandato fece guerre?
2: Mi sembra di no.
0: Come?
2: Nel primo mandato guerre non ne fece.
0: Mandato?
2: Nel primo mandato di Trump, nel primo Trump.
1: Sì, non pronunciare il Trump,
0: cioè,
1: come
0: voleva farle, ma non
2: le ha fatte.
1: Ma le ha fatte, le fa.
0: Cioè, mentre il primo voleva fare le guerre, non l'ha fatto, la seconda non voleva fare guerre e l'ha fatto. Perché ho letto che sì, lui pensa di essere il più importante personaggio del mondo.
2: Di Annibale e Napoleone, uscirà un libro della NBC. Nei prossimi giorni dovrei aver dichiarato di essere il più potente di Alessandro Magno e Napoleone, perché lui c'ha gli aerei, quelli
0: e
2: no.
0: Quindi ti rendi conto
2: che di solito in Italia, almeno fino a Basaglia, quelli che pensavano di essere Napoleone li mettevano dentro i manicomi.
1: Come Totò. Cappello,
0: Anche cappello. Green, anche la deputata Green, che era uno dei più forti alleati di Trump, adesso è contro Trump, del MAGA, lei faceva parte del MAGA. Quindi anche l'estrema destra sta veramente ripensando a questo personaggio. E bisogna dire che Trump non se ne importa assolutamente di nulla delle opinioni, sia dei suoi oppositori
1: che dei suoi repubblicani.
0: Quindi non è che lui dice mi preoccupa dell'opinione pubblica. No, non si preoccupa dell'opinione pubblica. Quindi...
1: Va bene. Molto bene. Allora ricordiamo quando c'è la manifestazione.
0: Beh, per il libro il 4 luglio, quindi porteremo...
1: Dalle 18, credo,
0: al
1: vero?
0: 18, sì.
1: Al Circolo Nautico.
0: Sì.
1: C'era qualcuno del libro?
0: Io ho invitato tutti, sono quelli che sono in Abruzzo, parte sono all'estero, Australia, sono in Francia, c'è il sindaco un sindaco del Belgio, non so se possono venire, però li ho invitati.
1: Ed è un altro evento che seguiremo come tutti gli anni. Grazie a Don Serafini.
0: Grazie a voi.
1: Come la trova Giuliano, come la trovi quando torni?
0: È fantastico. L'unica cosa che
1: puoi dire quello che vuoi,
0: è che ancora non è finito quel sottopassaggio
1: che porta al mare. Il 30 giugno è la data.
0: Speriamo, perché veramente è impiegato più tempo che l'Empire State Building.
1: Fino a quando, quando rimani tu?
0: Fino a quasi fine luglio questa volta.
1: Quindi lo vedrai.
0: Speriamo che questa volta lo vedrò.
1: Senti, Dom, il giorno che l'inauguro io ti chiamo e andiamo insieme.
0: Perché è impossibile che ci vuole.
1: Sì, tu poi abiti proprio in quella zona e ti tocca fare il giro, quello era comodissimo.
0: Ma non è un problema fare il giro, il problema è quando hai le valigie.
1: Giustamente.
0: Quando tu arrivi in treno, o prendi un taxi però per andare
1: in che non ci sono, tra l'altro.
0: Per prendere con le valigie, fare tutto il giro, dice no, senza valigie. 10 minuti ci arriva, ma con le valigie non è una cosa facile.
1: Certo.
0: No? E quello era comodissimo per tutta la parte
1: lato mare
0: di Giulianova.
1: Certo.
0: E adesso speriamo, quando esce...
1: Il 30 giugno ci hanno assicurato.
0: Dopo, un'altra cosa che ho bisogno del tuo aiuto, con la rubrica degli abruzzesi all'estero, dobbiamo fare un elenco di servizi per invogliare gli abruzzesi all'estero a venire in Italia, però facilitare il pagamento dell'IMU, il pagamento della TARI, il pagamento dell'acqua.
1: Del ruzzo? È risolto con
0: no, ruzzo? No, sicuro no, perché non riesco ad accedere al sito dall'estero.
1: Sì, ma ci hai parlato,
0: non si può fare? No, quindi dobbiamo trovare un modo per semplificare e per aiutare, per invogliare gli abruzzesi all'estero di venire in Italia. Tutto qua.
1: E quindi praticamente qua si può fare questo lavoro.
0: Dobbiamo fare questo lavoro.
1: Va bene. Noi ti ringraziamo, grazie per la tua competenza, per esserci stato il nostro ospite. Seguiremo la
2: Franco Balestieri ti saluta.
0: Ok, saluto.
1: E ci sentiamo naturalmente per la rubrica. Esatto. Grazie, facciamo una bella foto di rito?
0: Sicuro? Grazie.
2: Sì. Allora facciamo qualche stacco.
1: Facciamo qualche stacco e salutiamo Dom. Ciao.

Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.

0: di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
1: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696.
3: Buongiorno, allora vorrei ricordare che la domenica con i semafori lampeggianti,
4: sì,
3: via Ippodromo,
4: sì,
3: giustamente, noi siamo sempre stati d'accordo su via Ippodromo.
4: Sì, sì, via Ippodromo è una mezza tragedia.
3: Super
4: però,
3: fila, super, perché per tornare dal lungomare a qua ci sono altri sottopassaggi, altri semafori. Ma la collega Nesco, la grande idea, secondo me, né il comandante di Vigili né di Carlo, Marco di Carlo, magari Marco di Carlo sono mai andati a vedere questo incrocio famoso, perché ritengono che mettere lampeggiante via Bosco Martese, vicino alla scuola, decongestioni il traffico sulla no. Invece la passano due o tre banche, il traffico è da Teramo che viene molto, e quindi qual è? Al bivio si rintassa ancora. Ma i poveretti di Bosco Martese, in certe ore di oggi, con la gente che vede a Teramo, sarà difficile entrare per andare, soprattutto se devono andare verso Teramo, perché devono superare la fila da Teramo e qualcuno che
4: si giorno passano via Filetta, arrivano alla cosa,
3: allora devono andare
4: alla rotonda,
3: devono trovare soluzioni alternative. Quindi bastava, non vogliono fare la cosa più semplice del mondo, qual è? Mettere un po' più di verde sulla Teramo un giorno, non ci sta verso.
4: Vabbè. Sorelle sparite, primi sospetti, giallo in Abruzzo, il ragazzo legato.
3: Un'altra cosa, ho letto che la Santigiese vorrebbe, pare che di sì, giocare le gare interne al Fadini. Allora tu lo sai come è ridotto il manto del Fadini,
4: sì,
3: no? Nell'intervallo, i giorni che un po' piove,
4: sì,
3: tra il primo e il secondo tempo tutti a mettere le pette,
4: sì,
3: si gioca una volta ogni 15 giorni e la maggior parte degli alimenti si fanno al castro, poi ci giochiamo tutte le domeniche. Noi aspettavamo di vedere che i lavori degli stendi, i lavori della curva, invece è uscita la notizia che la Santigiese giocherà sul campo nostro, e quindi auguri. Detto per Golizzi, questa là,
4: giallo in Abruzzo, il ragazzo legato alla sedicenne ha ascoltato 6 ore in caserma, perquisita l'abitazione, trasferiti i bambini della casa famiglia alla garante dell'infanzia, chi le aiuta si fermi ora.
3: Abbiamo fatto un doppio titolo, che cosa che non si fa e invece c'è lì.
4: Mattarella, che sorpresa, il presidente ad Avezzano per lo spettacolo sulla storia del soldato che scriveva lettere dal lager. Intervista a Guerri, D'Annunzio e il suo avatar politicamente scorretto. Mannoia canta all'Aquila prove del tour.
3: Canterà Giulianova.
4: Lo sappiamo.
3: Tour Giulianova, la tappa del tour,
4: lo so. 5 di
3: agosto.
4: Ma chi viene il 9 luglio per cui è sospeso Calistelle?
3: Non lo ricordo.
4: Ma perché il 2 luglio apre Calistelle, poi dopo il 9 luglio pare ci sia la sospensione di una domenica, di un giovedì, perché c'è un concerto. Non lo so.
3: Ma non credo, il concerto di Calistelle forse, quello di Cagliarte, uno delle due.
4: Ma è sospeso Calistelle?
3: Non lo so, vabbè.
4: Scontro in scooter, grave.
3: Non lo sappiamo perché ancora non viene presentato il calendario delle manifestazioni.
4: Lo so, però è luglio.
3: Sì, lo so, ma voglio dire, siamo oggi che è l'estate, oggi o domani.
4: Oggi entra l'estate. Scontro in scooter, grave 17enne, Giulianova scompare dall'hotel e muore nell'incidente. Teramo, rugby senza un campo in 300 al corteo. E andiamo sotto palco, rapinatori con la pistola svaligiano una coppia in casa, succede all'Aquila. Poi leone della politica, l'intervista a Mastella, mezzo secolo di Parlamento.
3: Che c'è un intervento? Però vai avanti, perché sennò qua non facciamo in tempo.
4: E che ti devo fare?
3: Ti senti di cose pallose.
4: Ah, Già parte svolta, già voglio dire. Cioè,
3: non è colpa mia, eh?
4: No, non è colpa tua.
3: Ricordiamo che abbiamo. L'abbiamo letto questo, no?
4: Sì.
3: Quindi. Ti aiuto adesso. Ti
4: aiutami, aiutami, aiutami. Ha processo il generale accusato di sessismo.
3: Perché faceva pulire il cavallo
4: sì, no? Contro una soldatessa pescarese.
3: Si merita, ma
4: due le contestazioni per l'alto ufficiale Marco Manzone il 17 settembre. Manzone. Il 17 settembre è la prima udienza. I fatti accaduti durante una missione all'estero. La vittima non si costituisce parte civile.
3: Come mai?
4: Le frasi shock dell'alto ufficiale dell'esercito italiano. Mi vuoi e poi la mette
3: mi vuoi scopare? Diceva.
4: Penso di sì.
3: E che perché ti paura? Ah, non la mette lì?
4: No. SC puntino
3: abbiamo
4: puntino.
3: Questi
4: questo
3: come si chiama?
4: Pudore.
3: Pudore.
4: E poi le mette una mano sulla spalla. Vieni dietro la scrivania. In una riunione ha cominciato a gridare contro la sottoposta soltanto perché è apparsa una diapositiva sbagliata e poi l'ha cacciata.
3: Mi capisco.
4: Vabbè, un po' di problemi ma in generale. In generale, in generale.
3: Ma voglio sapere, è al lavoro o è sospeso? Perché non lo so.
4: Ma penso sia ancora sì. Generale.
3: Beh,
4: furti d'auto in Abruzzo scattano 4 arresti.
3: Ma non si è capito perché sta là. Comunque.
4: Export, costruzioni e cibo, ecco come l'Abruzzo vola sempre più in alto.
3: Guarda, a chi assomigli Giulianova? Dai, è facile.
4: Chi è?
3: Non
4: so chi assomigli.
3: Pierangelo.
4: Ah, Pierangelo.
3: Ma non è lui però.
4: Mastella, l'intervista a Mastella, il campo largo mi pare troppo stretto.
3: Sì, dice che non si possono permettere il lusso, dice questo no, Renzi sì, quale questo qua no. Più ne sono meglio è, perché lui dice che se no non vince.
4: In centro, sotto l'ombrellone, ecco gli strilloni della notizia,
3: però
4: qualcuno ha risposto. Turismo, bando da 109 milioni a chi è rivolto e come partecipare.
3: E un po'.
4: Gli obiettivi, sostenere le imprese, destagionalizzare i flussi e migliorare la qualità dell'accoglienza. Sono finanziati programmi di investimento da 1 a 15 milioni di euro. Domande dal 15 luglio. Gli interventi sono efficientamento energetico e digitalizzazione.
3: Dai. Se lo riposare,
4: un premio per l'ippovia del
3: mannaggia l'ippovia perché no?
4: Super matrimonio all'Aquila dalla Lega alle nozze tutto il mondo politico per il sì l'imprudente
3: ci stanno fatto Guerriere questo qua l'abbiamo già visto con tutto questo pezzo su D'Annunzio per dirci che sarebbe stato, non sarebbe stato politicamente corretto.
4: La pace difficile violato l'accordo. Hormuz rinchiuso il regime
3: quello ha detto che se avesse ancora bombardato il Libano l'accordo saltava infatti.
4: Tanto fatto.
3: Quindi dicono tutti che il vero che comanda là non è Trump ma è Netanyahu
4: sì.
3: Che comanda su Trump.
4: Decine di morti in Libano okay. Poi Bibi ferma l'esercito e Zelensky ritirata l'onorificenza scontro tra Varsavia e Kiev Budanov a Mussolini l'avete lasciata. Mo si ferma. La crisi diplomatica Italia USA altro scontro tra Trump e Meloni occupati dalla
3: occupati
4: della tua popolazione no non vuoi leggere
3: vabbè l'ha detto abbiamo parlato con Trump abbiamo parlato con lui
4: Salvini snobba Vannacci la Lega sarà sopra il 10%
3: invece sta adesso a
4: 5-6 quello ha sta 5-9
3: più 5 deve
4: ma non recupera niente
3: lo dice lui.
4: Quelli so, gli analfabeti funzionali. Quelle. La sinistra apre il dialogo al centro, poi a giudizio la moglie di Sanchez in Spagna.
3: E perché?
4: Tutto il mondo è paese. Scontro tra SUV e scooter, un 17enne muore sul colpo, il pirata si costituisce. Teramo, carcere, l'allarme degli agenti, pochi per garantire la sicurezza. E intanto... Sottanelli, quello che non vuole la Teramo male, interroga il ministro, il deputato di Azione, porta domani in Parlamento le criticità dell'istituto Terramano. Vabbè, impianti sportivi, il rugby è senza casa, in 300 manifestano per le vie del centro a Teramo. Cioè questo secondo questo
3: il rugby.
4: Lo seguono a Teramo?
3: Il campo, parli di sì.
4: Sicurezza, segue stato il cantiere della chiesa di Santa Pollinare, che non è quella in classe.
3: Quella in classe, questa è fuori, sì.
4: Una cooperativa per valorizzare Montorio, pare che spazzeranno tutte le strade, poi maxi tavola periodica sul muro della scuola.
3: Che è? Vai.
4: È fatto, va fatto. Bloccati dopo l'inseguimento a Martinsicuro, condannati due albanesi.
3: Sono il pediatra di base
4: a Mociano, il territorio era rimasto senza medico per i piccoli. Ora in servizio Leonardi
3: da Vinci.
4: Andrea Nacci riparte di slancio dopo l'infortunio alla
3: spalla. Poi mi ascoltare un'intervista di un odontoiatri, quello dei due big.
4: Va bene. In corteo
3: ti ascolto tutte le mattine, quindi
4: Angelini. Contro i parcheggi ai privati a Tortoreto, tante alle manifestazioni.
3: Scendono in campo a Tortoreto.
4: Annullata l'esibizione di Ron, salta il concerto di Ferragosto a Martinsico, ma non lo so.
3: Mentre mette una cosa.
4: Ma io un richiamo l'avrei messo. Il delegato comunale al turismo Barcaroli. Decisione presa per motivi di salute. Stiamo cercando alternative. Quindi,
3: sta male.
4: Lo so. Succede. Ora la ASL faccia dei controlli, non a Ron, ma a Sant'Egidio alla Vibrata, per al centro di salute mentale. Poi abbiamo a Giulianova, scompare e muore nello schianto in A14, turista romano di 80 anni, lascia la moglie in attesa davanti all'hotel, si allontana in auto e perde la vita nelle Marche. Piazza della Libertà, glicini estirpati e rubati, il comune presenta denuncia.
3: Hanno rubato i glicini piantati dai bambini il 21 novembre in occasione della festa degli alberi.
4: Investito da una bicicletta elettrica.
3: Non è l'amatore.
4: No, imprenditrice ferita, la capogruppo del PD alla giunta, servono più controlli. Infatti,
3: e allora mi hanno detto che ieri
4: c'erano i vigili.
3: A piedi li hanno visti,
4: hanno fermato
3: il fotografo, a piedi non ho fatto in tempo stavano con Ron, no, lei con la macchina, come fai tu, andava con la macchina e quindi non ha fatto in tempo, però andavano a piedi, stavano facendo i controlli.
4: Sì, hanno fermato pure mio figlio su una con la bicicletta elettrica, tutto a posto, perché la bicicletta stava a posto, quindi infatti poi ha risposto pure, invece la sera prima c'erano sei carabinieri, macchine dei carabinieri,
3: uscirà un comunicato, controlli di fine.
4: Ok, perché imparare bene,
3: non era una cosa voluta. Non c'era una cosa legata a un fatto di cronaca, controlli.
4: Andiamo avanti. Si insedia il nuovo comandante in polizia locale a Roseto, in servizio fino alle 22.
3: Ecco, poi qua ancora non comincia alle 22.
4: Non lo so, penso di non lo so. Ieri sera non l'ho visto, sono stato in giro fino alle 22. Pontile, cantiere solo dopo la stagione estiva.
3: Come da noi, molto probabilmente.
4: Sì. Penso di sì.
3: Tu lunedì ci arrivai?
4: Dove?
3: A vedere?
4: Il ponte?
3: Il ponte?
4: Sì, sì, lunedì ci arrivai. Ma tanto sta fermo.
3: Per attendere che sono albane, quindi non potete dire che uno ha scritto, non è vero, sono cominciati per la parola.
4: Guarda, ci vado io e c'ho pure un mio amico durante la settimana che sta nero, porta le fiamme, ci manda le foto con le parolacce. Quindi. Lavori per il nuovo marciapiede, sarà realizzato dalla rotonda alla fine dell'area verde sulla statale 16. Sì, poi.
3: Che? Ad Atri.
4: Ad Atri, scooter contro Trebbiatrice. Grave 17enne. In fila per il medico arrivano i gazebo. Silvi, il comune li ha sistemati davanti agli ambulatori. La vice sindaca, disagi per tanti cittadini.
3: Tutti i medici servono, ancora ci sta l'esame da superare per andare a medicina?
4: Ci sta il semestre filtro inutile.
3: Non ci sta quello come bevevano i caffè gli assiri per
4: No. Costi dell'acqua, consorzio, ora arriva la stangata, aumenti per 50.000 agricoltori.
3: Poi abbiamo Daico.
4: 80 lavoratori in sciopero, garanzie sul futuro dell'attività.
3: Chiedono,
4: certo. Poi andiamo a Montesilvano, mercatini multietnici sulla riviera, via alla stagione estiva degli eventi. E poi abbiamo all'Aquila, Colle Mare di Sassa, svegliati con la pistola da tre rapinatori. Un mese fa
3: c'era stato un blitz,
4: nella villa di un avvocato.
3: Poi
4: ancora l'Aquila, ma noi al San Filippo prova il suo tour.
3: L'artista
4: felice di essere qui, l'Aquila viva e piena di gente.
3: Bionde carette.
4: Un ritorno che ci riempie di orgoglio.
3: Ha pensato diversamente politicamente, però va bene.
4: I nostri problemi.
3: Il giro che fa sfratta una coppia di sposi, matrimonio trasferito in estremis. Ha avuto l'opportunità quello di rinviare.
4: Chieti. Giunta, c'è un nodo da sciogliere ancora, corsa a 4 per l'ultimo posto.
3: Ferrara in agguardia, non si muove, non lo vuole.
4: Palazzo De Maio, cerimonia per Cartarescu. Come ci siamo appurati chi è Cartarescu, però vi lasciamo almeno questo da leggere soli.
3: Leggete qualcosa.
4: Promette amore su Facebook, ma è un truffatore, denunciato. Un 55enne lancianese nel mirino della finanza. Andiamo avanti.
3: Sì, Strega, il primo Strega, il giornalista
4: Brusco. Vabbè. Una montagna per pensare, l'eremo di San Bartolomeo, la pensi, in eremo.
3: Sì, come questi che fanno i Sandi, no? Che andiamo sempre.
4: Sport, troppo Brasile, Haiti va KO, l'Olanda travolge la Svezia.
3: Quindi?
4: Delusione Montella, Turchia eliminata, Rebus Zaniolo, Milan e Juve sono alla finestra.
3: Vuole Zaniolo.
4: L'altra faccia dei mondiali, CT e giocatori senza soldi, nel Senegal scoppia il caos.
3: Poi che abbiamo?
4: In 12.000 allo stadio per l'ultimo saluto a Protti, e ancora la MotoGP schiaffa un commissario di pista, Bezzecchi squalificato e oggi niente gara a Brno.
3: Allora,
4: Ferrero sorride al Pescara, attesa un'offerta ufficiale, sono Ronaldo, Pescara Buccati. L'ex patron della Samm non smentisce l'interesse per il club di Sebastiani.
3: Invece che è successo?
4: Gravionna, i saluti, tornerete grandi, intanto però me ne vai.
3: Sì, esatto.
4: Serie C, Pineto, si apre l'era Barilari, qui c'è grande ambizione. Bene. Prima conferenza stampa dell'uomo allenatore, ho ritrovato l'entusiasmo, se l'era perse sulla...
3: la Barilla.
4: Sant, prende forma il ritiro estivo, la squadra si riunirà intorno al 20 luglio al Casale dei Colli del Tronto.
3: Leggi il finale qua.
4: Vediamo il finale qua. Allora, le gare ufficiali previste si disputeranno al Fadini di Giulianova, visti i buoni rapporti con l'amministrazione e con il presidente Mucciconi. Intanto Cappellacci si confronterà con la dirigenza per tracciare le basi future.
3: C'è poca memoria, ce n'è.
4: Teramo e Gnambè avanti insieme, l'attaccante firma il rinnovo, sono molto contento di restare qui.
3: Ha detto per Golizzi, io mi tengo Menna e Morri, ma voglio altri due difensori. E poi Martiniero va bene, ma mi serve altri due attaccanti. Cioè, D'Ercole sa quello che voglio. Te li devi chiare te, noi lo sapevamo che andava a fare, che vuole. Poi voglio partire forte, detto, perché se no come ha preso tre partiti mi caccio, l'ha letto, stupenda tutto, sa. Messaggerino, Mattarella sorpresa al Teatro dei Marsi, all'Aquila, rapina nella villa di un medico, banditi in fuga con 40.000 euro, sorelle sparite, sentite il fidanzato, cerco di trovare la soluzione, invece c'è imprudente che si sposa, in prima pagina, e la Diorio hanno detto di sì. Teramo, che ha fatto?
4: Semina nel panico con l'auto rubata, due condanne ad Alba Adriatico.
3: La giudiziaria decennale fa. Andiamo avanti. L'Aquila è la città più calda e arriva una settimana con picchi fino a 38 gradi. Ve l'avevo detto io quando voi dicevate,
4: Che dicevate?
3: Deve piovere, se verrà luglio, se va giugno. Allora, intanto quelli ci copiano le iniziative, calici sul mare, che noi facciamo tranquillamente con caliscendi, vedi dov'è che lo fa, che città è?
4: Lido Sabbiadoro.
3: Dove?
4: Se mette Tron.
3: Beh. Ci avete copiato, eh? Poi entrano in servizio 27 nuovi agenti a Pescara della Polizia Municipale, 27 a piedi stavano là. Beh, poi no. Sì, Lido Pinalba, il Moro, un villaggio turistico, Carlo Parchettone,
4: perché?
3: Non lo so perché, non lo so dire. Ne sono tanti, sì, passerà una domenica, le fai passerà tutta l'estate.
4: Non lo so. Curare oltre la terapia, incontro oggi a casa il Sidi, mamma mia, la pagina.
3: Vabbè, una
4: il Sidi imprudente, Pamela Diorio davanti a 320 invitati, medico e sua moglie rapinati in villa, banditi armati, il bottino 40.000 euro.
3: Sì, ma, fatto se ho capito.
4: Che?
3: Dai, vai, i numeretti, delle foto. Il Sidi.
4: Ecco. Mattarella sorpresa al Teatro dei Marsi, schianto tra moto e auto, muore un romano di 61 anni, le tre donne stuprate confermano le accuse.
3: Da Vezzano, dove sta di Pancrazio.
4: Sì, Chieti, nuova giunta, Legnini, ora l'ultima ipotesi è con cinque donne.
3: In agguato stanno, eh?
4: Famiglie sgomberate, ecco l'ordinanza, arrivano i contributi per pagare l'affitto. I proprietari dormono, i ladri svaligiano la casa. È tornata a salire l'attenzione all'Anciana.
3: Un po' di Lanciano.
4: Teramo, fuga con l'auto rubata, due albanesi condannati ad aprile scorso avevano seminato il panico per le strade di Alba Adriatica. Castrogno, protestano gli agenti straordinari non pagati da 5 mesi.
3: Ma lo aveva male per loro
4: risposta. Scontro tra moto e mezzo agricolo, paura per un ragazzo di 17 anni.
3: Tondino, ci saremo.
4: Tondino, volevi vedere?
3: Perché se ne sono accorti.
4: Dopo il trapianto dona due TV.
3: Si sono accorti che uno è scappato dall'albergo, che poi è successo, no. Non è niente, tutto dentro di tutto ciò.
4: Paesaggi urbani in mostra giorno e notte. Allora, Pescara, il ritiro parte il 18 luglio, la località montana di Campo di Giove ospiterà i biancazzurri per 2 settimane. Per la Cani è stata dura restare fuori, ma da luglio sono pronto a ripartire. Pineto, una bella idea di calcio, presentato Enrico Barilari, nuovo tecnico degli Adriatici. Messaggero, da Trump, attacchi insensati, Donald è in calo di consensi e vuole tornare amica, no grazie. La Premier invece di occuparti della mia popolarità, pensa alla tua. Palazzo Chigi va evitata la crisi diplomatica, il Papa dice stop al bullismo.
3: È vero, però nel Parlamento europeo ti hanno bloccato, hanno votato insieme a quelli contro per far andare via tutti gli immigrati, là come la mettiamo?
4: Giannotti, la sfida dopo il bosone e la materia oscura. Rogo ai Caraibi, Francesca muore nel suo paradiso. Raid e bombe sul Libano, l'Iran richiude Hormuz, USA in Svizzera per trattare. È finito così il messaggero, c'è qualche stacco pubblicitario perché torniamo con tutte le rubriche e Casalena. Prego, direttore.
5: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
6: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
7: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
6: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
8: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
9: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
1: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in 3 per te, con 3 nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
10: Hotel prenotato, biglietti presi.
5: Manca solo la valigia.
11: Tranquilla, andiamo da Globo.
12: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
12: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
3: Il momento di Casalena,
4: eccolo.
3: Sarà in agguato? Sarà pronto? C'è in ritardo, dice che siamo. Poi salutiamo gli amici, eh?
4: Sì.
3: Prima che vadano al mare. C'è andato questo già? No.
4: Buongiorno a te. Allora, sole, caldo, afa, quando, come siamo messi?
13: Male.
4: Male.
13: Perché questa situazione continua imperterrita e lo farà anche per la prossima settimana intera. Ad oggi non vedo sbocchi significativi, gli spaghi mostrano comunque un livellamento delle linee sopra la media di diversi gradi, quindi direi che insomma è probabile che arriveremo a fine giugno senza nessun tipo di cambiamento.
3: Poi il 9 luglio è Goran Bregovic, ecco.
13: Oggi alle 10.28 entra l'estate, quindi c'è il solstizio.
3: Alle 10.28?
13: Sì, anche dal punto di vista astronomico avremo il passaggio della stagione, oltre che dal punto di vista climatico, che poi sono, diciamo, non sono appaiati, ma più o meno si spostano una ventina di giorni. Fondamentalmente oggi è la giornata con più lunga dell'anno, no? Dove il soleggiamento è maggiore, quindi sicuramente c'è produzione massima anche negli impianti fotovoltaici.
4: È vero, per fortuna.
13: Quindi questa è la situazione del tempo, che ovviamente ci portiamo dietro, ci porteremo dietro anche per i prossimi giorni, ma non solo in Italia ma in gran parte d'Europa, quindi avremo gran caldo piuttosto radicato su tutta l'Europa, soprattutto quello occidentale ma anche centrale. Quindi è un anticiclone molto strutturato, quindi molto grande, quindi parte l'estremo nord che risente delle correnti occidentali e legate alla perturbazione islandese, nelle altre zone insomma c'è caldo e altro.
4: Va bene, e noi questo ci prendiamo perché è stato. Va bene, grazie per lui.
3: Grazie per lui,
13: ciao.
3: Buona domenica. Coraggio, resisti al caldo, resisti.
4: E questo quanto per quanto riguarda il meteo. Salutiamo Antonella Leonio, buongiorno a tutti. Salutiamo Rita Piccioni, buongiorno. Buongiorno Max Rastelli, buongiorno Valentina Campetti, che ci dice buona domenica dalla spiaggia più bella dell'Abruzzo. Attilio Torquati, buongiorno. Buongiorno a Maria Rita Petrella, Bruna Ruggeri, a Silvana di Gian Vittorio, a Loredana Ciaffoni. Buona domenica a tutti. Luigi Anni, buongiorno e buona domenica. Rossella Mattiucci, buongiorno e buona domenica. Antonello Quirino, Antonio. Buongiorno a tutti. Però Antonello poi ci dice pure che non gli piace per Gorizia lui.
3: Ho capito, ma si deve fare ragione.
4: Buongiorno anche e infine a Paola Cicconi. Bene.
3: È il momento della che ci ascoltano per radio,
4: soprattutto anche. E andiamo alla pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
14: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
15: Mario, buongiorno, mi fino caffè.
14: Ogni giorno le solite facce e volti Mario, nuovi, tutti per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
16: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
14: Che buono è!
16: È Marcaffè.
4: Il santo,
3: benissimo.
4: Il santo.
3: Siamo il santo del giorno.
4: No, non è quello.
3: Oggi
4: è 21.
3: come passa il tempo.
4: Vedi?
3: Quindi ci tocca un San Luigi Gonzaga.
4: Illo est.
3: Figlio del duca di Mantova, quindi stava messo bene.
4: Famosi Gonzaga di Mantova.
3: Nacque a Castiglione dello Stiviere, pure un bel posto.
4: Beh, sì, sì.
3: In provincia di Mantova, il 9 marzo del 1560, quindi stava benissimo. Che fa? Educato sin dall'infanzia alla confidenza con le armi,
4: la guerra, le armi e la croce.
3: A 5 anni rischiò la vita perché investito dal rinculo di un cannone. Allontanato.
4: Un moschetto, cannone.
3: A 5
4: il cannone.
3: A 10 anni, forse ancora spaventato da quell'esperienza, dopo 5 anni decise per una vita di umiltà, castità, che c'è nella castità con un rinculo, forse il rinculo. E amore per il prossimo. Dovette lottare con il padre non voleva.
4: Vuole il cannone.
3: Ma l'ebbe vinta ed entrò nella compagnia di Gesù a Roma durante la peste, ragazzi, nel 1590, mentre aiutava un moribondo, ne rimase contagiato e morì il 21 giugno del 1591 a soli 23 anni. Cioè si salvò dal
4: cannone e la peste.
3: Ragazzi,
4: pure casto. Ma noi non è che vogliamo, però no.
3: È rinato a Castiglione dello Stiviere, figlio del duca di Mantova, però
4: qualche mondina in giro ci stava pure,
3: esatto, però, e poi faceva sempre effetti il figlio del duca, e che sono del figlio del duca,
4: casto, peste e cannone,
3: Vabbè, facciamo un saluto dall'aldilà,
4: facciamo
3: Francesco Flagnani, detto cannone,
4: sì,
3: cannone.
4: Sì, sì, sì.
3: Ma questo c'aveva una cosa in casa, c'aveva una delle vertenze era del Caprizio,
4: sì,
3: poi
4: sì.
3: Andava a finire.
4: Sta ancora là quella Cassazione,
3: quella
4: non è
3: Cassazione. C'è Cassazione. Allora,
4: non la facciamo, ancora non viene fatto nulla.
3: No, non se ne parla. Credo che non si farà.
4: Non si farà.
3: Solo noi, allora.
4: Vabbè.
3: E diceva, gli altri hanno annunciato, ma ancora non Eliana Conti.
4: Auguri.
3: Pablo Gaderi.
4: Auguri.
3: Là, tutto come si chiama?
4: Chi è?
3: Là.
4: Sì.
3: Kebab e dintorni.
4: Sì, sì.
3: Katia Cassano,
4: auguri.
3: Daniele Gizzi,
4: auguri.
3: Daniele Armillè,
4: auguri.
3: E poi io sono detto, state attenti, guardate che ha fatto Orio Ferrante e Simone Falà,
4: auguri e auguri.
3: Grazie, auguri a tutti. Oggi purtroppo sarebbe stato anche il compleanno di Sandro Galantini e noi mandiamo un saluto ovviamente alla sua memoria.
4: Allora, l'almanacco del giorno.
3: Questa corsa era prevista, sì, va bene. Sì.
4: Che vuoi fare?
3: No,
4: giornalone parla di Trump e Meloni, si dice di parole su Facebook.
3: Sì, vai,
4: Alle 10.24, ora italiana, arriva il solstizio d'estate. Questo istante cambia ufficialmente la stagione astronomica e il sole entra nel segno del Cancro. Nell'emisfero nord è il giorno più lungo dell'anno. Giornate mondiali. È la giornata mondiale della SLA, dell'idrografia. È la festa della musica, è la giornata mondiale della giraffa,
3: e
4: anche del selfie, è anche la giornata internazionale dello yoga.
3: Mi raccomando, selfie non ve lo fate vicino ai muraglioni, vicino ai parapetti,
4: e neanche vicino alle giraffe.
3: Esatto.
4: Allora, l'almanacco nel dettaglio, alle 9.04 il clima è molto caldo, ci sono 30,1 gradi e l'umidità è al 55%, il vento è a 3 orari, la massima di oggi sarà di 31 gradi, la qualità dell'aria è 52 ed è considerata moderata.
3: Sì, stavanti pressoché nudo, ci sta benissimo.
4: Sì, sì,
3: già alle 6:30
4: sì,
3: ci stava benissimo, l'aria tiepida, la bella estate.
4: Ma pure ieri sera al sole a terrazzo.
3: Ieri sera. Che bello.
4: Il sole è sorto alle 5:24, tramonta alle 20:48. Il culmine. Il culmine alle 13.06, la durata del giorno è 15 ore e 24 minuti.
3: La luna quando sorge?
4: La luna sorge alle 12.41.
3: Non si accorge nessuno?
4: No, perché è giorno pieno, fa caldo. E tramonta alle 00.52.
3: È proprio la bella luna degli innamorati.
4: Visibile al 47%.
3: Cioè, avete mandato i missili là, più romantico.
4: Ma no. 21 giugno 1646, 380 anni fa, nasceva Gottfried Wilhelm, filosofo e matematico tedesco. Non ricordo neanche i genitori. 95.

0: nel 1655, durante il cosiddetto diluvio svedese. La capitale torna così sotto controllo della Confederazione Polacco-Lituana.
1: Mi ha parlato di diluvio svedese,
0: ma anche della guerra del nord. 50 anni fa, nel 1976, lo spoglio delle elezioni politiche conferma la ripresa della Democrazia Cristiana, che risale al 38,4%.
1: Però,
0: dopo le perdite dell'anno precedente, il Partito Comunista Italiano cresce ancora e raggiunge il 34,4%, mentre il socialista registra una flessione.
1: Storica novità per il Partito Radicale, che ottiene per la prima volta 4 seggi alla Camera: Pannella, Faccio, Bonino e Mellini. Ci mancava Capezzone, che però poi la Camera l'ha tradito e fa il direttore del Tempo.
0: Sì.
1: Sì, però voglio dire che
0: 25 anni fa
1: ci sono sempre questi exploit, sì. I radicali, sì. I 5 Stelle, tutti questi exploit. Poi
0: il bisettimanale economico Forbes diffonde la nuova classifica dei grandi patrimoni mondiali. Nel 2001 al primo posto c'è Bill Gates, fondatore di Microsoft, con un patrimonio stimato di 58,7 miliardi di dollari.
1: Ma che ci fa?
0: Per l'Italia il nome di punta è Silvio Berlusconi, accreditato di 10,3 miliardi, che lo colloca tra i più ricchi d'Europa.
1: Ma mi stai distante da quello.
0: 21 giugno 2006.
1: Ma non sei in quella classifica? Ma non ci sei?
0: Non me ne frega niente.
1: Non pervenuto.
0: 21 giugno 2006, 20 anni fa, l'Unione Astronomica Internazionale ufficializza i nomi delle due nuove lune di Plutone, scoperte pochi giorni prima. Notte, Nix, e Idra, entrambe individuate grazie alle immagini del telescopio spaziale Hubble.
1: Poi che accade?
0: Queste invece sono le frasi famose.
1: Di chi è?
0: Di Maiorca.
1: Ah, quindi ha preso un pesce.
0: La cernia è la scoperta del rispetto per il mondo. Non lo so. Il suo cuore pulsava terrorizzato, impazzito dalla paura. E con quel pulsare, il sangue, ho capito che stavo uccidendo un essere vivente. Da allora il mio fucile subacqueo giace come un relitto nella cantina di casa mia. E il suo racconto più famoso, datato 1967, un episodio che lo porta ad abbandonare per sempre la pesca subacquea.
1: Morto?
0: Enzo Maiorca, l'anagrafe Vincenzo Maiorca, sì. Nato il 21 giugno 1931 e morto il 13 novembre 2016.
1: Ma non gliela posso fare perché è morto. Ma dopo quell'esperienza tu hai mangiato più pesce?
0: Probabilmente no.
1: Non lo sappiamo.
0: È stato un apneista italiano, più volte detentore del record mondiale di immersione in apnea. Grazie e buona giornata anche a te.
1: A tutti.
0: Allora,
1: adesso andiamo
0: ad ascoltare l'intervista.
1: L'intervista al famosissimo Angeloni, che ci ha detto tutte le novità per quanto riguarda i denti, perché come sei messo tu?
0: Benissimo.
1: Non è vero, sei stato.
0: Sulla salute non mi devi più rompere, che io sono arrivato a prendere 5 pasticche per la coppa, la tocca.
1: Devi venire,
0: mi devi sfasciare più le palle con la salute.
1: Che ti ho salvato. Tu pensi se non
0: le 5 chi cerca trova.
1: È morto improvvisamente, Gabriele.
0: Chi cerca trova. Chi cerca trova.
1: Improvvisamente. Ci sta sempre qualcosa quando leggete improvvisamente, a meno che non è un incidente stradale o altre cose. Quindi cura ti fa tutto, tanto per i puri denti, vai da.
0: No.
1: Sì, vai a vedere.
0: Non vai in nessuna parte.
1: Fatti vedere, fa che te viene accesso.
0: Non mi viene niente.
1: Nero di sempre, ti piace il crudo.
0: Buonissimo.
1: Vabbè. L'intervista a Angeloni, insieme a.
0: Ho capito.
1: Ha detto che in via Parini l'erba è più alta delle biciclette.
0: Vabbè, ragazzi.
1: Sono le segnalazioni degli ascoltatori.
0: È giusto.
1: Cioè, la parte più bella è tu l'avevo fatta.
0: Eccolo qua.
1: No, questa, quell'altra, quella due. Dove sta lui? E questa l'ha fatta bene stavolta, ti rassomiglia?
0: Sì, più.
1: Farlo meglio. Allora, Gustavo, ci siamo stati. Ecco, Angeloni e quell'altro. Noè.
0: Senza arca.
1: Gaetano Noè.
0: Tanto non si sentirà come l'altra volta.
1: Mannaggia la mia.
0: Beh, lo sai.
1: Abbiamo ordinato il computer nuovo, ma secondo me può essere la connessione, siamo perduti.
0: Ma non è la connessione.
1: È un convegno internazionale. Anne, come si fa?

0: L'Antonio La Trippari, che non si doveva chiamare così, ma col suo nome. Pure tu, come sta scritto?
1: Crader Salvio
0: Ecco,
1: Bono.
0: siccome nessuno si chiama così, allora tu per favore o metti il nome tuo, se no faremo così con tutti quelli che è
1: È
0: corretto,
1: corretto, è corretto.
0: perché se no solo pare qui, pare che ho eliminato Antonio La Trippari, che era quello che commentava. Gliel'ho detto, tu fai dei commenti molto seri, molto mirati, però non mettere questo nome, siccome sono proprio le cose che penso.

0: e sono anche condivisibili, metti il tuo nome. No, e allora non c'è. A capire Silver Bon. Che fa?
1: Che devo fare?
0: Mi hai fatto ingannare con Silver Bon?
1: No,
0: ho bisogno di Silver Bon. Oh, con calma, ma qua abbiamo, qua corre un po' di più il telefonino rispetto a quello. Sì, Gabriele, però prima non lo faceva da qualche tempo. Lo
1: si è ingolfato il computer, si è ingolfato.
0: Tu dici che è questo?
1: Sì, perché si è finita la legna dentro, questo fa legna, va? Quindi la carbonella.
0: Sapete. Allora io mo' lo faccio sentire lo stesso, però.
1: Però lo so, lo so. Vai.
0: Ecco.
1: È un
2: convegno internazionale realtà.
0: Eccolo qua, il convegno internazionale.
2: Che riguarda il mondo dell'odontoiatria, che è organizzato dall'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica. Abbiamo due esponenti principali, il presidente dell'associazione si chiama Noè Gaetano. Allora, perché innanzitutto facciamo un po' di campagna di promozione? Sì. Perché avete scelto Giulianova?
3: Giulianova perché
2: è stato lui questo complice, sì. Che ecco lì, il collina Angelolino.
4: Dopo più tardi ti faccio sapere.
2: Sì, grazie. Voi siete odontoiatri?
3: Sì.
2: Quindi fate questo lavoro tutti i giorni.
3: Noi facciamo, l'Accademia raccoglie sia i dentisti, quindi i clinici, che gli odontotecnici.
2: Ma non ci sta una video, una
3: assolutamente
2: di
3: no.
2: commissione,
3: no,
2: ma
3: no,
2: che
3: no.
2: sono odontotecnico, non
3: no,
2: sono
3: no, no, anzi,
2: in passato sono state anche fatte di cronaca, no?
3: Sì, ma all'interno dell'Accademia assolutamente no, anzi c'è una collaborazione molto proficua.
2: Benissimo.
3: E molto attiva da
2: tantissimi anni. Perché questo convegno?
3: Il convegno è un convegno dedicato alle innovazioni e allo sviluppo digitale del mondo protesico, sia clinico che la parte clinica, che la parte molto tecnica ha subito notevolissime innovazioni. Volevamo con questo convegno valutare quali che sono le indicazioni all'utilizzo di queste moderne tecnologie, questi moderni device e questi moderni materiali rispetto alle tecniche tradizionali, quindi capire quali sono i reali vantaggi, le reali indicazioni e se effettivamente le prestazioni del dentista, del protesista in modo particolare, migliorano a vantaggio del paziente utilizzando questi device.
2: Salvare il dente venga possibile,
3: assolutamente
2: mettiamo
3: sì.
2: le protesi,
3: assolutamente
2: e ci mettiamo tranquilli.
3: Sì. No, assolutamente. La priorità è sempre quella di salvare il dente, ma infatti le nuove tecnologie ci permettono anche di poter effettuare delle diagnosi molto più accurate e quindi prima di decidere di estrarre un dente abbiamo tante possibilità in più per scegliere se estrarlo o mantenerlo come è ovviamente idealmente da dover fare.
2: E quello di Angelo è il referente abruzzese?
3: No, referente dalla nazionale, dalla società, sì.
2: Sì. Però,
3: insieme a...
2: E che era mano residente Giuliano, possiamo dire anche questo.
3: Sì. Abbiamo scelto questa località perché appunto c'è il mare, c'è tutte le famiglie che raggiungono.
2: Sono venute le famiglie volte.
3: Sì, no? Sì, molte famiglie, tutto bene, sì, molto.
2: Sono venute apprezzate anche la cucina.
3: Posti molto gradevoli.
2: Anche perché non è male. Allora, come si mangia qua? Ci servono questi si salvano.
3: Ma si mangia molto bene
2: i denti, cioè salvare i denti per mangiare molto bene.
3: Beh, sicuramente, cioè, oggi abbiamo portato in questa location un'innovazione che ci offre la tecnologia, che ci offre l'azienda, che è quella della progettazione e pianificazione, tutta guidata dall'intelligenza artificiale, dall'utilizzo di nuovi materiali, nuovi protocolli operativi.
2: Vabbè, ci fermiamo qua perché poi li voglio vedere così, perché stanno dentro queste apparecchiature.
0: Ebbene, quindi potete continuare il servizio che sta sulla pagina Facebook e vedete anche il video delle nuove apparecchiature. Tutti i denti, tutti i molari, tutti gli incisivi, tutte le novità.
1: Va bene, salutiamo
0: finale.
1: Tutti gli amici che ci hanno seguito su Facebook, noi ci rivediamo su Facebook domattina alle 7:30 e invece in radio adesso andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi che è Doing Time di Lana Del Rey e adesso la ascoltiamo.
5: Con te dici...

0: E questa è la chiusura di questa canzone di oggi, e noi vi diamo anche la chiusura di Radio G di oggi. Vi diamo una buona domenica. Noi ci risentiamo domattina sui
1: buona
0: soliti canali alla solita ora.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio
1: Tanto che abbiamo aperto Ormuz.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: giù. Il tuo dolore non sarà più mio, quel non amore rimarrà tuo. Io me ne vado, è naturale. Non mi cercare, non fermarmi più. Portami il cuore, fallo per te. Rimarrò un sogno, vagherò in te.
1: Non resto qui.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: buongiorno, buona domenica a tutti.
1: Abbiamo un ospite d'onore questa mattina che è venuto a trovarci, perché di attualità quello di cui parleremo, c'è con noi il nostro concittadino, che però è un giornalista internazionale, che è Dom Serafini, corrispondente da New York di tutto praticamente, e che ci saprà raccontare innanzitutto Trump, il personaggio Trump, perché gli americani l'hanno votato e se lui rischia alle votazioni
0: mid-term.
1: E poi il caso Meloni, perché gli americani hanno votato Trump? È vero che Biden aveva fatto i macelli e forse la signora non era ancora molto nota, però perché lui?
2: Francesco, devo fare una premessa.
1: Tutto quello che vuoi.
2: Okay.
1: Da ricordiamo che Don Serafini cura un'ottima rubrica sul centro che esce ogni lunedì.
2: Esce domani.
1: Anche domani, sai già di che parliamo?
2: No, non ne parliamo. Comunque,
1: vabbè, sì,
2: devo fare una premessa.
1: Fai la premessa.
2: Io sono un giornalista, come sai. Pertanto posso solamente dipendere da ciò che mi dicono gli esperti. Non è che sono un esperto di politica, io curo la televisione, come sai.
1: No? Beh, lo so, però tu una tua idea sul personaggio Trump ce l'hai.
2: Ma di politica più o meno posso dipendere da quello che leggo e da quello che sento dagli esperti.
1: Sì.
2: Trump è stato eletto per colpa dei democratici. Avevano presentato un Reagan Biden, come un bambino che non sapeva se andava a destra o a sinistra, e quindi la gente naturalmente ha preferito l'alternativa, ma non perché preferivano Trump, perché non c'era un'alternativa. E quindi ci siamo tutti, l'America si è ritrovato con Trump, ma il 70% degli americani non è che approvano Trump. Quindi questo è una cosa, un dato di fatto che posso riportare. Adesso la domanda è perché Trump va contro l'Italia. Questo è un problema enorme, però bisognerebbe pensare che non è che si va contro un personaggio politico. Bisogna pensare che l'Italia e l'America, l'Italia deve pensare all'America e l'America deve pensare all'Italia. I personaggi scompaiono dopo 3 anni, dopo 4 anni, il paese rimane, l'America è un paese democratico da 250 anni, adesso celebriamo il 250° anniversario, quindi bisogna sempre pensare che il rapporto non è con Trump o Meloni, il rapporto è tra l'America e l'Italia. Per quanto riguarda la controversia, naturalmente c'è stata, la Casa Bianca non ha negato, c'è un audio che non possono far ascoltare e non so perché. Comunque la frase che è stata riportata in italiano non credo che sia esatta, perché loro, Trump sembra che abbia detto "She begged me to take a photo with her, I felt sorry for her". Adesso "I felt sorry for her" hanno tradotto "mi ha fatto pena", vero? Secondo me la traduzione esatta dovrebbe essere stato "mi sono sentito dispiaciuto", "I felt sorry", mi dispiace. Questa è la traduzione inglese italiana della frase "I'm sorry". Quindi non so se è stato tradotto esattamente come Trump l'ha detto, "I felt sorry", mi dispiace, no? Però è sempre una frase, anche "mi dispiace" non è una bella frase per quanto riguarda Meloni, che rappresenta l'Italia, questo non c'è dubbio. Rimane il fatto che l'America è sempre l'America, cioè è sempre una meta ambita, e non so perché in Italia, adesso non tanto, ma ieri e avanti ieri, tutti quanti sembravano che fossero contro gli Stati Uniti. L'America è sempre una meta ambita per tutti. I messicani, gli italiani, gli inglesi, di tutti i paesi vogliono andare in America a lavorare o come turisti. È una cosa interessante che è diverso tra l'America e l'Europa, che quando un emigrante va in America, un messicano, José, Juan, Jorge, va in America, il giorno dopo subito diventa Joe, diventa George,
1: cambia il nome.
2: Anche io Domenico sono diventato Dom. Quando vai in America diventi subito americano e rispetti le leggi americane. In Europa, se viene un emigrante, non accetta mai le leggi europee, rimangono sempre quelle che sono. Non so perché preferiscono venire in Europa

0: quando non vogliono accettare le leggi europee. L'America è diversa. Vai in America e accetti le leggi americane, diventi un americano in pratica. No? E questa è una differenza enorme che bisognerebbe capire e magari adottare.
1: Sì, però vediamo un po'. Lui adesso ha dichiarato guerra prima al Venezuela, però ci ha messo la vice di quello che se n'è andato.
0: Beh, senti,
1: poi sappiamo quello che sta succedendo a Cuba.
0: Siamo vicini a Venezuela perché abbiamo tanti emigranti venezuelani, sì, e abruzzesi del Venezuela. L'alternativa sarebbe stata una guerra civile. E non so se fosse stata una bella cosa avere una guerra civile. Adesso piano piano anche i venezuelani si stanno accorgendo che piano piano la situazione sta cambiando, gli investimenti stanno entrando, la droga sta non scomparendo però diminuendo, quindi piano piano sicuramente si ritornerà a una situazione del Venezuela che noi conosciamo, che abbiamo
1: una meta ambita di noi italiani, era negli anni 60,
0: era fantastica. Cioè, io sono stato a Caracas tante volte, ospite di Radio Caracas, di Benedizione, perché curo la televisione, quindi andavo lì a seguire le telenovele, la produzione delle telenovele, sì, che venivano vendute in tutto il mondo, sì, sì, dopo la Venezuela scomparsa in pratica, no? E adesso piano piano dovrebbe ritornare.
1: Però non puoi dire che la guerra in Iran l'abbia vinta, no?
0: Questo no, l'ha perso. La guerra in Iran, Trump, è stata una disfatta completa per Trump. Tutto, anche il Wall Street Journal lo dice. Cioè, non lo dico io, veramente non so, perché non sono inviato di guerra. Però ho letto e reso conto degli inviati di guerra del Wall Street Journal, che tra l'altro fa parte del gruppo di Trump,
1: quella fa un più vicino,
0: di Murdoch, anche loro dicono che è stata una disfatta completa per Trump, militare, finanziaria, economica e tutto.
1: E non è cambiato niente di là, no, mi pare.
0: Non è cambiato, no, sfortunatamente.
2: No, è peggiorato, perché mo si paga il passaggio per Hormuz, stamattina è stato chiuso di nuovo.
0: E dopo ci sono state 15.000 esecuzioni di persone che hanno dimostrato. Questo non dispiacere, no, perché
1: questo è terribile.
0: È terribile.
1: Cioè, questo là andava punito il come si chiama?
2: L'Ayatollah,
1: là, su quelle cose.
0: No, io conosco iraniani, persiani di Los Angeles, che sono persone fantastiche. E veramente mi dispiace che sono 15.000 le esecuzioni per persone che hanno dimostrato. Cioè, questi qua sono violenti, non è che hanno diritto di esistere, però esistono e non puoi farci nulla, no?
1: Adesso Cuba.
0: Adesso Cuba. Cuba, naturalmente, a Miami sono pieni di cubani, anche noi con la rivista abbiamo società di ex cubani che sono a Miami, che sono i nostri inserzionisti. Tieni conto che Cuba è stato, i dirigenti cubani sono stati pionieri nel campo della televisione. Hanno fatto televisione in Argentina, in Venezuela, tutte le televisioni dell'America Latina sono state create da cubani o ex cubani. Cioè, Cuba è stata, anche le telenovele sono state create dai cubani quando facevano i sigari, no?
1: A che periodo? Quello di Fidel Castro o di Battista?
0: Vabbè, no, quando Fidel Castro sono tutti scomparsi. Quando è arrivato Fidel Castro sono tutti emigrati, perché naturalmente si è creata una dittatura.
1: Vabbè, ma come stanno adesso? A parte
0: adesso
1: l'invasione americana.
0: Adesso è enorme. Però mi dicono, per esempio, Jorge Fidete, tra l'altro distribuisce i programmi della RAI in America Latina, mi dice che non ci sono restrizioni per quanto riguarda le importazioni, le esportazioni in Cuba. Il problema è che Cuba non paga, non hanno soldi per pagare, quindi ecco perché non ci sono le esportazioni, non perché ci sono restrizioni verso l'esportazione. Cuba è una situazione drammatica, adesso che non c'è più Venezuela che gli fornisce il petrolio gratis. È un problema veramente enorme. Speriamo che magari l'amministrazione, completamente controllata dai militari, faccia qualcosa simile al Venezuela.
1: Quindi, vabbè, adesso diciamo che si può ricomporre questa vertenza italiana, secondo te? Sì, hanno tutti interesse che si ricomponga?
0: Beh, sì, c'è l'interesse. Beh, Cuba
1: no, con l'Italia e con l'America.
0: Come?
1: Italia e America hanno tutti
0: interesse. No, il rapporto è sempre tra, non è con il rapporto con l'Italia, non è con Trump, il rapporto con l'Italia
1: sì, è con l'America. Hai insistito su questo concetto, tu, Italia-America, no, Trump-Meloni.
2: Ma sì, perché Trump e Meloni passano in America, passano, l'Italia resta.
0: Naturalmente, loro passano come sono passati negli anni Reagan, oppure, non so, Ford, Bush, sono tutti passati, no?
1: Anche allora, Marisi, allora queste elezioni di mezzo
2: mid-term.
1: Italiano come
2: medio termine,
0: medio termine, sì, si spera che il congresso, anche adesso i repubblicani comunque
1: sono un po' divisi,
0: stanno un po' come dire
2: osteggiando Trump,
0: non tanto osteggiando, però rendersi conto che veramente non è
1: non il massimo, non è quello che si aspettavano, forse.
0: Comunque si spera che il congresso americano ritorni democratico, a parte però è importante che i democratici non vanno completamente a sinistra, che l'America non tollera, l'America tollera il centro.
1: Ma proprio come sta andando il sindaco, quello di sinistra di New York?
0: È tutto un tratto diventato centrista.
1: Come sta? Come va?
0: Beh, no, adesso, cioè lui da socialista adesso sta diventando centrista, perché non puoi operare in America come estremista, né di destra né di sinistra. Perché gli americani, la maggior parte americana sono indipendenti, no? Io non sono registrato né democratico né repubblicano.
1: Ma quelli cambiano, gli americani cambiano? Cioè,
0: cambiano, dipende dai personaggi.
1: Quindi cambiano, sì, ecco.
0: E quindi anche se è stato votato come socialista perché non c'era un'alternativa, anche se a me sarebbe piaciuto Cuomo, comunque è stato votato, però adesso sta ritornando verso il centro, quindi sta prendendo un'ampia
1: fetta di elettorato che prima non aveva, moderato, diventa più moderato, però non è...
0: Se vuoi vincere in America devi essere moderato.
1: Esatto, ma Trump ha avuto, all'inizio non gli piaceva, stiamo dialogando un po' con lui, dialoga o no?
0: Chi?
2: Trump con Mandmani.
0: Beh,
1: all'inizio
0: se vuoi contributi federali devi in qualche modo, perché lui controlla tutto il budget federale, quindi lì ci hai il budget locale, il budget statale e il budget federale, quindi se vuoi avvantaggiarti del budget federale, specialmente per quanto riguarda il mass transit, cioè i trasporti pubblici come le metro, a New York perché tutto federale, sono miliardi che costano.
1: Vabbè, quindi praticamente insomma noi stiamo tranquilli? La guerra non si fa?
0: No, tranquillissimi, tranquillissimi. Adesso celebriamo il 250° anniversario dell'indipendenza. Naturalmente anche in America ci sono dibattiti, contrasti, però naturalmente noi celebriamo l'America che conosciamo e che apprezziamo. Non celebriamo Trump. Celebriamo l'America, quindi questa è una cosa molto importante.
2: Anche quella cosa che ha fatto la Casa Bianca, il wrestling nel giardino.
0: Sì, quello è un po' terribile, cioè quello non è stato apprezzato. No. È stato apprezzato dall'estrema destra,
2: sì,
0: ma non dal 70% del.
1: Quello tutto insanguinato.
0: Sì, ma quello non c'è, guarda, è uno spettacolo. Sono atleti bravissimi, tra l'altro, questi qua che fanno questi wrestling, queste gare. Sono attori, però sono atleti che impiegano tutta la loro vita, si allenano per fare questi salti, perché non è che si fanno male.
1: Come il sangue usciva però
0: questo è artificiale, non è niente di vero,
1: che cazzuccia piade, vabbè, comunque
0: no Francesco,
1: ma è una cosa brutale per festeggiare, brutale,
0: sì, ma no, è brutale, ma è tutto una farsa, cioè non c'è nulla.
1: La sala da ballo,
0: beh, ancora non è finita,
2: l'ira di Dio ci sta spendendo.
0: Non è ancora finito, vediamo quello che succede.
2: Ma pure la reflecting pool là.
0: Ma naturalmente i tribunali stanno fermando tutto quello che lui sta cercando di fare. Quindi i tribunali è un elemento molto importante che adesso sta cercando. È l'unica opposizione che veramente esiste in America.
1: I tribunali,
0: giusto.
2: le corti distrettuali, le corti locali, le corti statali.
0: Quelle statali, federali e locali.
1: E tu che fai? Festeggi anche quest'anno? Festeggi a Giulianova?
0: Sì, festeggiamo a Giulianova con... come un po' in sordina,
1: un po' in tono minore, perché ma non è per colpa tua, perché Mori ha detto noi festeggiamo l'America, no Trump, che però infatti in questo momento Trump rappresenta l'America.
0: No Trump non verrà nemmeno
1: citato.
0: Noi celebriamo l'America, allo stesso tempo l'opportunità è quella di lanciare il sesto volume degli abruzzesi nel mondo, che verrà pubblicato come sai dal centro,
1: sì?
0: Quindi avremo sia
1: e te siamo due emigrati. Messaggero, siamo due migranti, da Messaggero al centro, abbiamo immigrato.
0: Beh, il centro è fantastico, perché adesso abbiamo inaugurato anche una rubrica sugli abruzzesi nel mondo. Se tu vedi il sito c'è scritto abruzzesi nel mondo, sì. Con la mia email, per invogliare le abruzzesi del mondo a scriverci.
1: E arrivano le segnalazioni?
0: Dobbiamo risolvere ancora un problema di come abbonarsi, di come acquistare le copie online, perché il processo è molto complicato. Sono 8 passaggi, dobbiamo ridurlo almeno a 3, cioè 3 con 3 click ti abboni o acquisti una copia.
1: Obbligato.
0: Non puoi farlo con 8 passaggi, cioè troppo lungo.
1: Troppo complicato.
0: Troppo complicato, sì.
1: Volume, ci sono Giulietti nel volume?
0: Adesso mi cogli di sorpresa, sicuramente ci saranno, però non ricordo.
1: Ti ricordi?
0: Non ricordo quanti sono, però naturalmente
1: ci sarà, c'è sempre qualcuno.
0: In tutte le province, no? No, c'è una giuliese, infatti l'ho incontrata ieri, una PR che è americana di origine abruzzese, che adesso ha acquistato casa a Giulianova. Politi, Ali Politi, quindi abbiamo un'altra chiesa, Federica Chiesa di Alba Adriatica, alcuni di Tortoreto, però il numero esatto non mi ricordo.
1: Vabbè, lo leggeremo, li vedremo.
0: Sì, ci saranno
1: una manifestazione che si terrà come di consueto al Circolo Nautico, quindi ricordiamo il giorno, l'orario.
0: E tu sarai là.
1: La diretta faremo come di consueto, no? Sì.
0: Questa sera sarò anche ospite di Rai 3.
1: Rai 3?
0: TG alle 19:30.
1: Sì. Ne parlerai di?
0: Parlerò anche, loro mi hanno chiesto di parlare di Trump e dirò la stessa cosa che ho detto a te, perché naturalmente posso riportare quello che ho letto, certo, e ho sentito dagli esperti. Perché veramente. Come giornalista non posso dire che sono un esperto.
1: No, ma lui tratta male i giornalisti che non sono dalla sua parte, li tratta molto male.
0: Come?
2: Trump, i giornalisti che non la pensano lui, tratta male veramente.
0: Tratto male?
2: No. Trump tratta male i giornalisti che non la pensano come lui.
0: È stato così, cioè non è una sorpresa. Non è una sorpresa. Io ricordo, ero seduto sul tavolo di Trump negli anni 80, durante una manifestazione televisiva per l'International Emmy, per quel tempo si chiamava Council, e anche quel tempo era molto molto arrogante e contro tutto.
1: Cioè, ma secondo te sta bene fisicamente?
0: Lui era contro esattamente, nel tavolo c'erano contro tutti. E non è che adesso
1: non è una novità, è un po' peggiorato, sì.
0: Ma adesso ha più potere.
1: Sì, quindi... ma nel primo mandato fece guerre?
2: Mi sembra di no, no.
1: No.
0: Come?
2: Nel primo mandato guerre non ne fece.
0: Il mandato?
2: Nel primo mandato di Trump, nel primo Trump.
1: Sì, non pronunciare Trump.
0: Cioè,
1: come
0: voleva farle, ma non.
2: Non le ha fatte.
1: Ma le ha fatte, le fa.
0: Mentre il primo voleva fare le guerre non l'ha fatto, la seconda non voleva fare guerre e l'ha fatto. Ho letto che lui pensa di essere il più importante personaggio del mondo.
2: Di Annibale e Napoleone, uscirà un libro della NBC nei prossimi giorni, dove lui ha dichiarato di essere il più potente di Annibale, di Alessandro Magno e Napoleone. perché lui c'ha gli aerei, quelli
0: e
2: no.
0: Quindi ti rendi conto
2: e qui ti rendi conto che di solito in Italia, almeno fino a Basaglia, quelli che pensavano di essere Napoleone li mettevano dentro i manicomi.
1: Ma,
2: come
1: tutto il cappello,
0: anche cappello. Green, anche la deputata Green, che era uno dei più forti alleati di Trump, adesso è contro Trump,
2: sì.
0: Del MAGA, lei faceva parte del MAGA. Quindi anche l'estrema destra sta veramente ripensando a questo personaggio. E bisogna dire che Trump non se ne importa assolutamente di nulla delle opinioni, sia dei suoi oppositori
1: che dei suoi repubblicani.
0: Repubblicani. Quindi non è che lui gli dice mi preoccupa dell'opinione pubblica. No, non si preoccupa dell'opinione pubblica. Quindi,
1: va bene. Molto bene, allora ricordiamo quando c'è la manifestazione.
0: Beh, per il libro il 4 luglio, quindi porteremo
1: dalle 18, credo, vero?
0: 18, sì.
1: Al Circolo Nautico.
0: Circolo Nautico.
1: Sì. C'era qualcuno del libro?
0: Io ho invitato tutti, sono quelli che sono in Abruzzo, parte sono all'estero, sono in Australia, sono in Francia, c'è il sindaco un sindaco del Belgio. Non so se possono venire, però li ho invitati.
1: Ed è un altro evento che seguiremo come tutti gli anni. Grazie a Don
0: Serafini.
1: Come la trova Giuliano? Come la trovi quando torni?
0: Fantastico. L'unica cosa che
1: puoi dire quello che vuoi,
0: è che ancora non è finito quel sottopassaggio
1: che porta al mare.
0: Che porta
1: il 30 giugno è la data.
0: Speriamo, perché veramente è impiegato più tempo che l'Empire State Building.
1: Fino a quando, quando rimani tu?
0: Fino a quasi fine luglio questa volta.
1: Ah, beh, quindi lo vedrai.
0: Speriamo che questa volta lo vedrò.
1: Senti, Dom, il giorno che l'inauguro io ti chiamo e andiamo in giro.
0: Andiamo assieme a fare servizio. Perché è impossibile che ci vuole.
1: Sì, tu poi apri proprio in quella zona e ti tocca fare il giro, quello era comodissimo.
0: Ma non è un problema fare il giro, il problema è quando hai le valigie.
1: Ah, è giusto.
0: Quando tu arrivi in treno, o prendi un taxi però per andare in
1: che non ci sono, tra l'altro.
0: Per prendere con le valigie, fare tutto il giro, dice no, senza valigie. 10 minuti ci arriva, ma con le valigie non è una cosa facile.
1: Certo.
0: E quindi e quello era comodissimo per tutta la parte
1: lato mare
0: di Giulianova.
1: Certo.
0: E adesso speriamo quando esce
1: il 30 giugno ci hanno assicurato.
0: Dopo un'altra cosa che ho bisogno del tuo aiuto con la rubrica degli abruzzesi all'estero, dobbiamo fare un elenco di servizi per invogliare gli abruzzesi all'estero a venire in Italia, però facilitare il pagamento dell'IMU, il pagamento della TARI, il pagamento dell'acqua.
1: Del ruzzo, hai risolto con
0: no, ruzzo? No, sicuro no, perché non riesco ad accedere al sito dall'estero.
1: Sì, ma ci hai parlato,
0: ma non
1: si può fare?
0: No, quindi dobbiamo trovare un modo per semplificare e per aiutare, per invogliare gli abruzzesi all'estero di venire in Italia. Tutto qua.
1: Quindi praticamente qua si può fare questo lavoro.
0: Dobbiamo fare questo lavoro.
1: Va bene. Noi ti ringraziamo, grazie per la tua competenza, per esserci stato il nostro ospite. Seguiremo la
2: Franco Balestieri ti saluta.
0: Ok, saluto.
1: E ci sentiamo naturalmente per la rubrica. Grazie, facciamo una bella foto di rito?
0: Sicuro? Grazie.
2: Sì. Allora facciamo qualche stacco.
1: Facciamo qualche stacco e salutiamo Dom. Ciao!

Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.

0: di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
1: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
3: Buongiorno, allora vorrei ricordare che la domenica con i semafori lampeggianti,
4: sì,
3: via Ippodromo,
4: sì,
3: giustamente, noi siamo sempre stati d'accordo su via Ippodromo.
4: Sì, sì, via Ippodromo è una mezza tragedia.
3: Super,
4: però,
3: fila, super, perché per tornare dal lungomare qua ci sono altri sottopassaggi, altri semafori. Ma la collega Nesco, la grande idea, secondo me, né il comandante di Vigili né di Carlo, Marco di Carlo, magari Marco di Carlo sono mai andati a vedere questo incrocio famoso, perché ritengono che mettere lampeggiante via Bosco Martese, vicino alla scuola, decongestioni il traffico sulla no. Invece là passano due o tre banche, il traffico è da Teramo che viene molto, e quindi qual è che al bivio si rintassa ancora. Ma i poveretti di Bosco Martese, in certe ore di oggi, con la gente che vede a Teramo, sarà difficile entrare per andare, soprattutto se devono andare verso Teramo, perché devono superare la fila da Teramo e qualcuno che
4: si gioca. Passano via Filetta, arrivano alla cosa.
3: Allora devono andare
4: alla rotonda.
3: Devo trovare soluzioni alternative.
4: Sì.
3: Quindi bastava, non vogliono fare la cosa più semplice del mondo, qual è? Mettere un po' più di verde sulla Teramo un giorno, dove non ci sta verso.
4: Vabbè. Sorelle sparite, primi sospetti, giallo in Abruzzo, il ragazzo legato.
3: Un'altra cosa, ho letto che la Santigiliese vorrebbe, pare che di sì, giocare le gare interne al Fadini. Allora tu lo sai come è ridotto il manto del Fadini,
4: sì,
3: no? Nell'intervallo, nei giorni che un po' piove,
4: sì,
3: tra il primo e il secondo tempo tutti a mettere le pette,
4: sì,
3: si gioca una volta ogni 15 giorni e la maggior parte degli alimenti si fanno al castro, poi ci giochiamo tutte le domeniche. Noi aspettavamo di vedere i lavori degli stendi, i lavori della curva, invece è uscita la notizia che la Santigiesi giocherà sul campo nostro, e quindi auguri. Detto per Golizzi, questa là,
4: giallo in Abruzzo, il ragazzo legato alla sedicenne ha ascoltato 6 ore in caserma, perquisita l'abitazione, trasferiti i bambini della casa famiglia alla garante dell'infanzia, chi le aiuta si fermi ora.
3: Abbiamo fatto un doppio titolo, che cosa che non si fa e invece c'è lì.
4: Mattarella, che sorpresa, il presente ad Avezzano per lo spettacolo sulla storia del soldato che scriveva lettere dal lager. Intervista a Guerri, D'Annunzio e il suo avatar politicamente scorretto. Mannoia canta all'Aquila prove del tour,
3: canterà Giulianova.
4: Lo sappiamo, lo
3: tour Giulianova è la tappa del tour, eh?
4: Lo so.
3: 5
4: che
3: di avanti.
4: 5 di
3: agosto.
4: Ma chi viene il 9 luglio per cui è sospeso Calistelle?
3: Non lo ricordo.
4: Ma perché il 2 luglio apre Calistelle, poi dopo il 9 luglio pare ci sia la sospensione di una domenica, di un giovedì, perché c'è un concerto, non lo so.
3: Non credo, il concerto di Calistelle forse, quello di Cagliarte, uno delle due.
4: Ma è sospeso Calistelle?
3: Non lo so, vabbè.
4: Scontro in scooter, grave.
3: Non lo sappiamo perché ancora non viene presentato il calendario delle manifestazioni.
4: Lo so, però è luglio.
3: Sì, lo so, voglio dire, siamo oggi è l'estate, oggi,
4: oggi entra l'estate. Scontro in scooter, grave 17enne, Giulianova scompare dall'hotel e muore nell'incidente. Teramo, rugby senza un campo in 300 al corteo. E andiamo sotto il palco, rapinatori con la pistola svaligiano una coppia in casa, succede all'Aquila. Poi leone della politica, l'intervista a Mastella, mezzo secolo di Parlamento.
3: Che c'è un intervento? Però vai avanti, perché se no qua non facciamo in tempo.
4: E che ti devo fare?
3: Ti leggi di cose pallose.
4: Vabbè, Già Parken Svod, già voglio dire.
3: Cioè, non è colpa mia, eh?
4: No, non è colpa tua.
3: Ricordiamo che abbiamo. L'abbiamo letto questo,
4: sì.
3: No? Quindi. Ti aiuto adesso.
4: Aiutami. Ha processo il generale accusato di sessismo.
3: Ti piace? Perché faceva pulire il cavallo?
4: Sì, contro una soldatessa pescarese.
3: Si merita, ma...
4: Due, le contestazioni per l'alto ufficiale Marco Manzone. Il 17 settembre. Manzone. Il 17 settembre è la prima udienza. I fatti accaduti durante una missione all'estero. La vittima non si costituisce parte civile.
3: Come mai?
4: Le frasi shock dell'alto ufficiale dell'esercito italiano. Mi vuoi scoprire? E poi la mette.
3: Mi vuoi scopare? Diceva?
4: Penso di sì.
3: E che, perché hai paura? Ah, non la mette lì?
4: No. SC punti.
3: Abbiamo questi problemi.
4: Questo
3: come si chiama?
4: Pudore.
3: Pudore.
4: E poi le mette una mano sulla spalla. Vieni dietro la scrivania. In una riunione ha cominciato a gridare contro la sottoposta soltanto perché è apparsa una diapositiva sbagliata e poi l'ha cacciata. Vabbè, c'erano un po' di problemi in generale. In generale,
3: ma voglio sapere, è al lavoro o è sospeso? Perché non lo so.
4: Ma penso sia ancora sì. Generale.
3: Vabbè, a posto.
4: Furti d'auto in Abruzzo, scattano 4 arresti.
3: Ma non si è capito perché sta là. Comunque.
4: Export, costruzioni e cibo, ecco come l'Abruzzo vola sempre più in alto.
3: Guarda, a chi assomigli Giulianova? Dai, è facile.
4: Chi è?
3: Non
4: so chi assomigli.
3: Pierangelo.
4: Ah, Pierangelo?
3: Ma non è lui però.
4: Mastella, l'intervista a Mastella, il campo largo, mi pare troppo stretto.
3: Sì, che non si possono permettere il lusso, dice, questo no, Renzi sì, quale questo qua no. Più ne sono, meglio è, perché lui dice che se no, non vive.
4: In centro, sotto l'ombrellone, ecco gli strilloni della notizia,
3: però
4: qualcuno ha risposto. Turismo, bando da 109 milioni, a chi è rivolto e come partecipare.
3: E un po'.
4: Gli obiettivi, sostenere le imprese, destagionare i flussi e migliorare la qualità dell'accoglienza. Sono finanziati programmi di investimento da 1 a 15 milioni di euro. Domande dal 15 luglio. Gli interventi sono efficientamento energetico e digitalizzazione.
3: Dai, ce lo riposare.
4: Un premio per l'ippovia del
3: l'ippovia, perché no?
4: Super matrimonio all'Aquila, dalla Lega alle nozze, tutto il mondo politico per il sì di imprudente.
3: Ci stiamo passato imprudente. Questo qua l'abbiamo già visto con tutto questo pezzo su D'Annunzio per dirci che non sarebbe stato politicamente corretto.
4: La pace difficile, violato l'accordo. Hormuz rinchiuso. Il regime
3: ha detto che se avesse ancora bombardato il Libano, l'accordo saltava. Infatti,
4: tanto fatto.
3: Quindi dicono tutti che il vero che comanda là non è Trump, ma è Netanyahu.
4: Sì.
3: Che comanda su Trump.
4: Decine di morti in Libano, okay. Poi Bibi ferma l'esercito. E Zelensky ritirata l'onorificenza, scontro tra Varsavia e Kiev. Budanov a Mussolini l'avete lasciata. Mo si ferma. La crisi diplomatica Italia-USA, altro scontro tra Trump e Meloni, occupati dalla.
3: Occupati.
4: Della tua popolazione. No, non vuoi leggere.
3: Vabbè, abbiamo parlato con Trump. Abbiamo parlato con lui.
4: Salvini, snobba, Vannacci, la Lega sarà sopra il 10%.
3: Invece sta adesso a 5-6,
4: quella presa 5-9. Ma
3: più 5 deve
4: andare. Ma non occupare niente.
3: Lo dice lui.
4: Quelli so, piano analfabeti funzionali. La sinistra apre il dialogo al centro, poi a giudizio la moglie di Sanchez in Spagna.
3: E perché?
4: Tutto il mondo è paese. Scontro tra SUV e scooter, un 17enne muore sul colpo, il pirata si costituisce. Teramo, carcere, l'allarme degli agenti, pochi per garantire la sicurezza. E intanto Sottanelli, quello che non vuole la Teramo male, interroga il ministro, il deputato di Azione, porta domani in Parlamento le criticità dell'istituto Terramano. Vabbè, impianti sportivi, il rugby è senza casa, in 300 manifestano per le vie del centro a Teramo. Cioè, questo secondo questo
3: il rugby.
4: Lo seguono a Teramo?
3: Il campo, parli di sì.
4: Sicurezza, segue stato il cantiere della chiesa di Santa Pollinare, che non è quella in classe.
3: Quella in classe, questa è fuori, sì.
4: Una cooperativa per valorizzare Montorio, pare che spazzeranno tutte le strade, poi maxi tavola periodica sul muro della scuola.
3: Che
4: è?
3: E vado.
4: Bloccati dopo l'inseguimento a Martinsicuro, condannati due albanesi.
3: Sono nel pediatra di base
4: a Mociano, il territorio c'era. Era rimasto senza medico per i piccoli, ora in servizio Leonardi
3: da Vinci.
4: Andrea Nacci riparte di slancio dopo l'infortunio alla spalla. Dovete
3: ascoltare un'intervista di un odontoiatre, quella dei due big. Sì.
4: Va bene. In corteo.
3: Ti ascolto tutte le mattine, quindi.
4: Certo, sì, mi sto dicendo.
3: Angelini.
4: In corteo Angelini. Contro i parcheggi ai privati a Tortoreto, tante alle manifestazioni.
3: Scendono in campo a Tortoreto.
4: Annullata l'esibizione di Ron, salta il concerto di Ferragosto a Martinsicuma, non lo so.
3: Mentre mette una foto.
4: Ma io un richiamo l'avrei messo. Il delegato comunale al turismo Barcaroli, decisione presa per motivi di salute, stiamo cercando alternative. Quindi,
3: ah, sta male.
4: Lo so. Succede. Ora l'ASL faccia dei controlli, non a Ron, ma a Sant'Egidio alla Vibrata, per al centro di salute mentale. Poi abbiamo a Giulianova, scompare e muore nello schianto in A14, turista romano di 80 anni, lascia la moglie in attesa davanti all'hotel, si allontana in auto e perde la vita nelle Marche. Piazza della Libertà, glicini estirpati e rubati, il comune presenta denuncia.
3: Hanno rubato i glicini piantati dai bambini il 21 novembre in occasione della festa degli alberi.
4: Investito da una bicicletta elettrica.
3: Non è la matoma,
4: no. Imprenditrice ferita, la capogruppo del PD. Alla giunta servono più controlli. Infatti,
3: e allora
4: inutilmente
3: mi hanno detto che
4: i vigili.
3: A piedi li hanno visti,
4: fermato
3: i fotografi a piedi, non ho fatto in tempo. Stavano con Ron, no, lei con la macchina, come fai tu? Andava con la macchina e quindi non ha fatto in tempo. Però andavano a piedi, stavano facendo i controlli.
4: Sì, hanno fermato pure mio figlio su una con la bicicletta elettrica, tutto a posto, perché la bicicletta stava a posto, quindi infatti poi ha risposto pure. Invece la sera prima c'erano 6 carabinieri, macchine di carabinieri.
3: Poi uscirà un comunicato, controlli di fine.
4: Ah, ok, perché imparare bene.
3: Non era una cosa voluta. Allora, non c'era una cosa legata a un fatto di cronaca, no. Controlli.
4: Andiamo avanti. Si insedia il nuovo comandante in polizia locale a Roseto, in servizio fino alle 22.
3: Ecco, poi qua ancora non comincia alle 22.
4: Non lo so, penso di non lo so. Ieri sera non l'ho visto, sono stato in giro fino alle 22. Pontile, cantiere solo dopo la stagione estiva.
3: Come da noi, molto probabilmente.
4: Sì, penso di sì.
3: Tu lunedì ci vai?
4: Dove?
3: A vedere?
4: Il ponte?
3: Il ponte?
4: Sì, sì, lunedì ci vai. Ma tanto sta fermo,
3: però attende che sono albane, quindi non potete dire che una scritta non è vero, sono cominciati per
4: guarda, ci vado io e c'ho pure un mio amico durante la settimana che sta nero, porta le fiamme, ci manda le foto con le parolacce, quindi lavori per il nuovo marciapiede, sarà realizzato dalla rotonda alla fine dell'area verde sulla statale 16. Poi
3: che? Ad Atri,
4: scooter contro Trebbiatrice, grave 17enne. In fila per il medico arrivano i gazebo. Silvi, il comune li ha sistemati davanti agli ambulatori. La vice sindaca, disagi per tanti cittadini.
3: Tutti i medici servono, quello ancora ci sta l'esame da superare per andare a medicina?
4: Ci sta il semestre filtro inutile.
3: Non ci sta quello come bevevano i caffè gli assiri per
4: No. Costi dell'acqua, consorzio, ora arriva la stangata, aumenti per 50.000 agricoltori.
3: Poi abbiamo Daico.
4: 80 lavoratori in sciopero, garanzie sul futuro dell'attività.
3: Chiedono,
4: certo. Poi andiamo a Montesilvano, mercatini multietnici sulla riviera, via alla stagione estiva degli eventi. E poi abbiamo all'Aquila, Colle Mare di Sassa, svegliati con la pistola da 3 rapinatori. Un mese fa
3: c'era stato un blitz,
4: nella villa di un avvocato.
3: Poi
4: ancora l'Aquila, ma noi al San Filippo prova il suo tour.
3: L'artista
4: felice di essere qui, l'Aquila viva e piena di gente.
3: Bionde carette.
4: Un ritorno che ci riempie di orgoglio.
3: Ha pensato diversamente politicamente, però va bene.
4: I nostri problemi.
3: Il giro che fa sfratta una coppia di sposi, matrimonio trasferito in estremis. Ha avuto l'opportunità quello di rinviare.
4: Chieti. Giunta, c'è un nodo da sciogliere ancora, corsa a 4 per l'ultimo posto.
3: Ferrara in agguato, non si muove, non lo vuole.
4: Palazzo De Maio, cerimonia per Cartarescu. Come si può appurare chi è Cartarescu, però vi lasciamo almeno questo da leggere soli.
3: Leggete qualcosa.
4: Promette amore su Facebook, ma è un truffatore denunciato. Un 55enne lancianese nel mirino della finanza. Andiamo avanti.
3: Sì, Strega, il primo Strega, il giornalista abruzzese.
4: Vabbè. Una montagna per pensare, l'eremo di San Bartolomeo, la pensi, e l'eremo.
3: Sì, come questi che fanno i Sandi, no? Che andiamo sempre.
4: Sport, troppo Brasile, Haiti va KO, l'Olanda travolge la Svezia.
3: Quindi?
4: Delusione Montella, Turchia eliminata, Rebus Zaniolo, Milan e Juve sono alla finestra. L'altra faccia dei mondiali, CT e giocatori senza soldi, nel Senegal scoppia il caos.
3: Poi che abbiamo?
4: In 12.000 allo stadio per l'ultimo saluto a Protti, e ancora la MotoGP schiaffa un commissario di pista, Bezzecchi squalificato e oggi niente gara a Brno.
3: Allora,
4: Ferrero sorride al Pescara, attesa un'offerta ufficiale, sono Ronaldo, Pescara buccato. L'ex patron della Samm non smentisce l'interesse per il club di Sebastiani.
3: Invece che è successo?
4: Gravion ai saluti, tornerete grandi, intanto però io me ne vai.
3: Sì, esatto.
4: Serie C, Pineto, si apre l'era Barilari, qui c'è grande ambizione. Bene. Prima conferenza stampa dell'uomo allenatore, ho ritrovato l'entusiasmo, se l'era perse sulla...
3: la Barilla.
4: Sant prende forma il ritiro estivo. La squadra si riunirà intorno al 20 luglio al Casale dei Colli del Tronto.
3: Leggi il finale qua.
4: Vediamo il finale qua. Allora, le gare ufficiali previste si disputeranno al Fadini di Giulianova, visti i buoni rapporti con l'amministrazione e con il presidente Mucciconi. Intanto Cappellacci si confronterà con la dirigenza per tracciare le basi future.
3: C'è poca memoria, ce l'è.
4: Teramo e Gnambè avanti insieme, l'attaccante firma il rinnovo, sono molto contento di restare qui.
3: Allora, io mi tengo Menna e Morri, ma voglio altri due difensori. E poi Martiniero va bene, ma mi servono altri due attaccanti, cioè D'Ercole sa quello che voglio. Te li devi chiare te, non lo sapevamo che andava a fare, cioè, poi voglio partire forte, rete, perché se no come aprete tre partiti mi caccio la letto, stupenda tutto. So. Messaggerino, Mattarella sorpresa al Teatro dei Marsi, all'Aquila, rapina nella villa di un medico, banditi in fuga con 40.000 euro. Sorelle sparite, sentite il fidanzato, cerco di trovare la soluzione, invece c'è imprudente che si sposa in prima pagina, e la Diorio hanno detto di sì. Teramo. Che ha fatto?
4: Semina nel panico con l'auto rubata, condanne ad Alba Adriatico.
3: La giudiziaria di 100 anni fa. Andiamo avanti. L'Aquila è la città più calda ed arriva una settimana con picchi fino a 38 gradi. Te l'avevo detto io quando voi dicevate,
4: Che dicevate?
3: Deve piovere, verrà luglio, ma ci siamo a giugno. Allora, intanto quelli ci copiano le iniziative, calici sul mare, che noi facciamo tranquillamente con Caliscendi, vedi dov'è che lo fa, che città è?
4: Lido Sabbiadoro.
3: Dove?
4: Tramette e Tronto.
3: Beh. Ci avete copiato, eh? Poi entrano in servizio 27 nuovi agenti a Pescara della Polizia Municipale, 27. A piedi stavano là. Sì. Lido Pinalba, il Moro, un villaggio turistico, altro parchettone.
4: Perché?
3: Non lo so perché. Non lo so dire. Ne sono tanti, sì, passerà una domenica, le fai passerà tutta l'estate.
4: Non lo so. Curare oltre la terapia, incontro oggi a casa Ail. Il Sidi, mamma mia, una pagina. Il Sidi imprudente, Pamela Diorio davanti a 320 invitati, medico e sua moglie rapinati in villa, banditi armati, il bottino 40.000 euro.
3: Sì, ma fatto se ho capito.
4: Che?
3: Dai, vai, i numeretti, delle foto. Il Sidi.
4: Ecco. Mattarella sorpresa al Teatro dei Marsi, schianto tra moto e auto, muore un romano di 61 anni, le tre donne stuprate confermano le accuse.
3: Da Vezzano, dove sta di Pangrazio.
4: Sì, Chieti, nuova giunta, Legnini, ora l'ultima ipotesi è con 5 donne.
3: In agguato stanno, eh?
4: Famiglie sgomberate, ecco l'ordinanza, arrivano i contributi per pagare l'affitto. I proprietari dormono, i ladri svaligiano la casa. È tornata a salire l'attenzione a Lanciana.
3: Un po' di Lanciano.
4: Teramo, fuga con l'auto rubata, due albanesi condannati ad aprile scorso avevano seminato il panico per le strade di Alba Adriatica. Castrogno, protestano gli agenti straordinari non pagati da 5 mesi.
3: Ma va male per loro risultati.
4: Scontro tra moto e mezzo agricolo, paura per un ragazzo di 17 anni.
3: Tondino, ci saremo.
4: Tondino, volevi vedere?
3: Perché se ne sono accorti.
4: Dopo il trapianto dona due TV.
3: Sono accorti che uno è scappato dall'albergo, che poi è successo niente, tutto niente di tutto ciò.
4: Paesaggi urbani in mostra giorno e notte. Allora, Pescara, il ritiro parte il 18 luglio, la località montana di Campo di Giove ospiterà i biancazzurri per 2 settimane. Pellacani, è stata dura restare fuori, ma da luglio sono pronto a ripartire. Pineto, una bella idea di calcio, presentato Enrico Barilari, nuovo tecnico degli Adriatici.
3: No.
4: Messaggero, da Trump attacchi insensati, Donald è in calo di consensi e vuole tornare amica, no grazie. La Premier invece di occuparti della mia popolarità pensa alla tua. Palazzo Chigi va evitata la crisi diplomatica, il Papa dice stop al bullismo.
3: È vero, però nel Parlamento Europeo ti hanno bloccato, hanno votato insieme a quelli contro per far andare via tutti i migranti. Là come la mettiamo?
4: Giannotti, la sfida dopo il bosone e la materia oscura. Rogo ai Caraibi, Francesca muore nel suo paradiso. Raid e bombe sul Libano, l'Iran richiude Hormuz, USA in Svizzera per trattare. È finito così il Messaggero, c'è qualche stacco pubblicitario perché torniamo con tutte le rubriche e Casalena. Prego, direttore.
5: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
6: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
7: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
6: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
8: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
9: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
10: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
11: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
12: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in 3 per te, con 3 nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini, e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347-5285-183.
13: Hotel prenotato, biglietti presi.
5: Manca solo la valigia.
14: Tranquilla, andiamo da Globo.
13: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini. Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
14: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
3: Il momento di Casalena,
4: eccolo.
3: Sarà in agguato? Sarà pronto? C'è il ritardo, dice che siamo. Poi salutiamo gli amici, eh?
4: Sì.
3: Prima che vadano al mare. C'è andato questo già? No.
4: Buongiorno a te. Allora, sole, caldo, afa, quando, come siamo messi?
15: Male.
4: Male.
15: Perché questa situazione continua imperterrita e lo farà anche per la prossima settimana intera. Ad oggi non vedo sbocchi significativi, gli spaghi mostrano comunque un livellamento delle linee sopra la media di diversi gradi, quindi direi che insomma è probabile che arriveremo a fine giugno senza nessun tipo di cambiamento.
3: Il 9 luglio è Goran Bregovic, ecco.
15: Oggi alle 10.28 entra l'estate, quindi c'è il solstizio.
3: Alle 10.28?
15: Sì, anche dal punto di vista astronomico avremo il passaggio della stagione, oltre che dal punto di vista climatico, che poi sono, diciamo, non sono appaiati, ma più o meno si spostano una ventina di giorni. Fondamentalmente oggi è la giornata con più lunga dell'anno, no? Dove il sole leggermente maggiore, quindi sicuramente c'è produzione massima anche negli impianti fotovoltaici.
4: È vero, per fortuna.
15: Quindi questa è la situazione del tempo, che ovviamente ci portiamo dietro, ci porteremo dietro anche per i prossimi giorni, ma non solo in Italia, ma in gran parte d'Europa, quindi avremo gran caldo piuttosto radicato su tutta l'Europa, soprattutto quello occidentale, ma anche centrale. Quindi è un anticiclone molto strutturato, quindi molto grande, quindi parte l'estremo nord che risente delle correnti occidentali e legate alla perturbazione islandese, non nelle altre zone, insomma, c'è caldo e altro.
4: Va bene, e noi questo ci prendiamo perché è stato. Va bene, grazie per lui.
3: Grazie per lui.
15: Ciao.
3: Buona domenica. Coraggio, resisti al caldo, resisti.
4: E questo quanto per quanto riguarda il meteo. Salutiamo Antonella Leonio, buongiorno a tutti. Salutiamo Rita Piccioni, buongiorno. Buongiorno Max Rastelli, buongiorno Valentina Campetti, che ci dice buona domenica dalla spiaggia più bella dell'Abruzzo. A Tito Torquati, buongiorno. Buongiorno a Maria Ida Petrella, Bruna Ruggeri, a Silvana Di Gian Vittorio, a Loredana Ciaffoni. Buona domenica a tutti. Luigi Anni, buongiorno e buona domenica. Rossella Mattiucci, buongiorno e buona domenica. Antonello Quirino, Antonio. Buongiorno a tutti. Però Antonello poi ci dice pure che non gli piace per Gorizia lui.
3: Ho capito, ma si deve fare ragione.
4: Buongiorno anche e infine a Paola Cicconi. Bene.
3: È il momento della che ci ascoltano per radio,
4: soprattutto anche. Andiamo alla pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
16: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
17: Mario, buongiorno, mi fino caffè.
16: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
18: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
16: Che buono è!
18: È Marcaffè.
4: Il santo.
3: Benissimo.
4: Il santo.
3: Siamo il santo del giorno.
4: No, non è quello.
3: Oggi è
4: 21.
3: Come passa il tempo?
4: Vedi?
3: Quindi ci tocca un San Luigi Gonzaga.
4: Il lo est.
3: figlio del duca di Mantova, quindi stava messo bene.
4: Famosi Gonzaga di Mantova.
3: Nacque a Castiglione dello Stiviere, pure un bel posto.
4: Beh, sì, sì.
3: In provincia di Mantova, il 9 marzo del 1560, quindi stava benissimo. Che fa? Educato sin dall'infanzia alla confidenza con le armi,
4: la guerra, le armi e la croce.
3: A 5 anni rischiò la vita perché investito dal rinculo di un cannone. Allontanato.
4: Un moschetto, il cannone.
3: A 10 anni, forse ancora spaventato da quell'esperienza, dopo 5 anni decise per una vita di umiltà, castità, che c'è nella castità con un rinculo, forse il rinculo. E amore per il prossimo. Dovette lottare con il padre non voleva.
4: Voleva il cannone.
3: Ma l'ebbe vinta ed entrò nella Compagnia di Gesù a Roma durante la peste, ragazzi, nel 1590, mentre aiutava un moribondo, ne rimase contagiato e morì il 21 giugno del 1591 a soli 23 anni. Cioè si salvò dal
4: cannone e la peste.
3: Ragazzi,
4: pure casto. Noi non è che vogliamo, però no.
3: È rinato a Castiglione dello Stiviere, figlio del duca di Mantova, però
4: qualche mondina in giro ci stava pure,
3: esatto, però, e poi faceva sempre effetti il figlio del duca, e che sono del figlio del duca,
4: casto, peste e cannone,
3: Vabbè, facciamo un saluto all'aldilà,
4: facciamo
3: Francesco Flagnani, detto cannone,
4: sì,
3: cannone.
4: Sì, sì, sì.
3: Ma che c'era una cosa in Castiglione, una delle vertenze era di del Caprizio, sì, poi andava a finire.
4: Sta ancora là quella Cassazione,
3: che non è Cassazione, Cassazione. Allora,
4: non la facciamo, ancora non viene fatto nulla.
3: No, non se ne parla. Credo che non si farà.
4: Non si farà.
3: Solo noi, allora.
4: Vabbè.
3: E diceva, gli altri hanno annunciato, ma ancora non Eliana Conti.
4: Auguri.
3: Pablo Gaderi,
4: auguri.
3: Là, tutto come si chiama?
4: Chi è?
3: Là.
4: Sì.
3: Kebab e dintorni.
4: Sì, sì.
3: Katia Cassano,
4: auguri.
3: Daniele Gizzi,
4: auguri.
3: Daniele Armillero,
4: auguri.
3: E poi il solito, state attenti, guardate che ha fatto. Orio Ferrante e Simone Falà,
4: auguri e auguri.
3: Grazie, auguri a tutti. Oggi purtroppo sarebbe stato anche il compleanno di Sandro Galantini e noi mandiamo un saluto ovviamente alla sua memoria.
4: Allora, l'almanacco del giorno.
3: Questa corsa era prevista, sì, va bene. Sì.
4: Che vuoi fare?
3: No,
4: giornalone, parla di Trump e Meloni, se decidi parole su Facebook.
3: Sì, vai, vai.
4: Alle 10:24, ora italiana, arriva il solstizio d'estate. Questo istante cambia ufficialmente la stagione astronomica e il sole entra nel segno del Cancro. Nell'emisfero nord è il giorno più lungo dell'anno. Giornate mondiali. È la giornata mondiale della SLA, dell'idrografia. È la festa della musica, è la giornata mondiale della giraffa,
3: E
4: anche del selfie, è anche la giornata internazionale dello yoga.
3: Mi raccomando, selfie non ve lo fate vicino ai muraglioni, vicino ai parapetti,
4: e neanche vicino alle giraffe.
3: Esatto.
4: Allora, l'almanacco nel dettaglio, alle 9:04 il clima è molto caldo, ci sono 30,1 gradi e l'umidità è al 55%, il vento è a 3 orari, la massima di oggi sarà di 31 gradi, la qualità dell'aria è 52 ed è considerata moderata.
3: Sì, stavanti pressoché nudo, si sta benissimo.
4: Sì, sì,
3: già alle 6:30
4: sì,
3: si stava benissimo, l'aria tiepida, la bella estate.
4: Ma pure ieri sera al sole a terrazzo.
3: Ieri sera. Che bello.
4: Il sole è sorto alle 5:24, tramonto alle 20:48. Il culmine.
3: Collo di Astrakhan.
4: Il culmine alle 13:06, la durata del giorno è 15 ore e 24 minuti.
3: La luna quando sorge?
4: La luna sorge alle 12:41.
3: Non si accorge nessuno.
4: No, perché è giorno pieno, fa caldo. E tramonta alle 00:53.
3: Proprio la bella luna degli innamorati.
4: Visibile al 47%.
3: Cioè, vedete, mandate i missili là, più romantico.
4: Beh, no. 21 giugno 1646, 380 anni fa, nasceva Gottfried Wilhelm, filosofo e matematico tedesco. Non te lo ricordo neanche i genitori. 95 anni fa, nel 1931, Enzo Maiorca, apneista, primatista mondiale. 40 anni fa, nel 1986, Lana Del Rey, cantautrice, modella statunitense, ascolteremo Don't Time.
3: E la luce,
4: facendo il tempo.
3: Invece di fare Trump.
4: Facendo il tempo. Accadde oggi, infatti, nella storia.
3: L'intervista a Angeloni, per ascoltare prima di chiudere.
4: 21 giugno 1656, 370 anni fa, nel pieno della seconda guerra del nord, l'esercito polacco riconquista Varsavia, strappandola alle truppe svedesi che l'avevano presa nel 655, durante il cosiddetto diluvio svedese. La capitale torna così sotto controllo della Confederazione Polacco-Lituana.
3: Io mi parla di diluvio svedese,
4: ma anche della guerra del nord. 50 anni fa, nel 1976, lo spoglio delle elezioni politiche conferma la ripresa della Democrazia Cristiana, che risale al 38,4%, dopo le perdite dell'anno precedente. Il Partito Comunista Italiano cresce ancora e raggiunge 34,4%, mentre il socialista registra una flessione
3: storica. La novità per il Partito Radicale che ottiene per la prima volta 4

0: Mattarella, quando era fare Mattarella.
1: Per l'Italia il nome di punta è Silvio Berlusconi, accreditato di 10,3 miliardi, che lo colloca tra i più ricchi d'Europa.
0: Ma sei distante da quello.
1: 21 giugno 2006.
0: Ma non sei quella classifica? Ma non ci sei?
1: Non me ne frega niente.
0: Non pervenuto.
1: 21 giugno 2006, 20 anni fa, l'Unione Astronomica Internazionale ufficializza i nomi delle due nuove lune di Plutone, scoperte pochi giorni prima. Notte, Nix, e Idra, entrambe individuate grazie alle immagini del telescopio spaziale Hubble.
0: Poi che accade?
1: Queste invece sono le frasi famose.
0: Di chi è?
1: Di Maiorca.
0: Ah, quindi ha preso un pesce.
1: La cernia è la scoperta del rispetto per il mondo. Non lo so. Il suo cuore pulsava terrorizzato, impazzito dalla paura. E con quel pulsare, il sangue, ho capito che stavo uccidendo un essere vivente. Da allora il mio fucile subacqueo giace come un relitto nella cantina di casa mia. E il suo racconto più famoso, datato 1967, un episodio che lo porta ad abbandonare per sempre la pesca subacquea.
0: Morto?
1: Enzo Maiorca, l'anagrafe Vincenzo Maiorca, sì. Nato il 21 giugno del 1931 e morto il 13 novembre 2016.
0: Ma non gliela posso fare perché è morto. Ma dopo quell'esperienza, tu ne hai mangiato più pesce?
1: Probabilmente no.
0: Non lo sappiamo.
1: È stato un apneista italiano, più volte detentore del record mondiale di immersione in apnea. Grazie e buona giornata anche a te.
0: A tutti.
1: Allora, adesso andiamo ad ascoltare l'intervista.
0: L'intervista al famosissimo Angeloni, che ci ha detto tutte le novità per quanto riguarda i denti, perché come sei messo tu?
1: Benissimo.
0: Non è vero, sei stato.
1: Devi, non mi devi, sulla salute non mi devi più rompere, che io sono arrivato a prendere 5 pastic per la colpa, la tocca.
0: Devi venirmi, devi,
1: non mi devi sfasciare più le palle con la salute.
0: Che ti ho salvato. Tu pensi se non prendi quelle 5
1: pastic? Chi cerca trova.
0: È morto improvvisamente, Gabriele.
1: Chi cerca trova. Chi cerca
0: trova. Improvvisamente. Ci sta sempre qualcosa quando leggete improvvisamente, a meno che non è un incidente stradale o altre cose. Quindi cura ti fa tutto, anzi per i puri denti, vai da.
1: No,
0: sì, vai a vedere.
1: Non vai in nessuna parte.
0: Fatti vedere, fatti vedere, ascesso.
1: Non mi veniva.
0: Nero di sempre, ti piace il crudo.
1: Buonissimo.
0: Vabbè. L'intervista a Angeloni, insieme a.
1: Ho capito.
0: Ha detto che in via Parini l'erba è più alta delle biciclette.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Sono le segnalazioni degli ascoltatori.
1: È giusto.
0: Cioè, la parte più bella è tu la vuoi fare.
1: Eccolo qua.
0: No, questa, quell'altra, quella due. Dove sta lui? Questa storia l'ha fatta bene, se ti rassomiglia?
1: Sì, sì, più.
0: Ti farlo meglio. Allora, Gustavo, ci siamo stati. Cangeloni e quell'altro. Noè.
1: Noè. Senza arca.
0: Gaetano Noè.
1: Tanto non si sentirà come le altre volte.
0: Mannaggia la mia.
1: Beh, lo sai.
0: Abbiamo ordinato il computer nuovo, ma secondo me può essere la connessione, siamo perduti.
1: Ma non è la connessione.
2: È un convegno internazionale.
0: Anne, come si fa?

0: L'Antonio La Trippari, che non si doveva chiamare così, ma col suo nome. Pure tu, come sta scritto?
1: Crader Salvio Bono.
0: Ecco, siccome nessuno si chiama così, allora tu per favore o metti il nome tuo, se no faremo così con tutti quelli che è
1: È
0: corretto,
1: corretto, è corretto.
0: perché se no solo pare qui, pare che ho eliminato Antonio La Trippari, che è quello che commentava. Gliel'ho detto, tu fai dei commenti molto seri, molto mirati, però non mettere questo nome. Siccome sono proprio le cose che pensi e sono anche condivisibili, metti il tuo nome. No, e allora non c'è. A capire Silverbon? Che fa? Mi
1: Devo fare
0: hai fatto ingannare con
1: No,
0: Silverbon?
1: no, no, è
0: E io ho
1: Tigle.
0: bisogno di Silverbon. Oh, con calma, ma qua dobbiamo, qua corre un po' di più il telefonino rispetto a quello. Gabriele, però prima non lo faceva da qualche tempo, lo
1: Si
0: fa.
1: è ingolfato il computer, si è ingolfato.
0: Tu dici che è
1: Sì,
0: questo?
1: perché si è finita la legna dentro, questo fa legna, va? Quindi la carbonella.
0: Allora io mo lo faccio sentire lo stesso, però mi
1: Però lo so,
0: dispiace,
1: lo so.
0: e siamo finiti.
1: Vai.
0: Ecco. Eccolo qua, il convegno internazionale.
2: Nota che riguarda il mondo dell'odontoiatria, è organizzato dall'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica. Abbiamo due esponenti principali, il presidente dell'associazione si chiama Noè Gaetano. Allora, perché innanzitutto facciamo un po' di campagna di promozione? Perché avete scelto Giulianova?
3: Giulianova perché
2: è stato lui questo complice che è ecco, il collina
3: Angelolino.
2: Angelolino.
4: Dopo più tardi ti faccio sapere.
2: Sì, grazie. Voi siete odontoiatri?
3: Sì.

0: tutti i giorni.
1: Noi facciamo, siamo, allora, l'Accademia raccoglie sia i dentisti, quindi i clinici, che gli odontotecnici.
2: Ma non ci sta una video, una,
1: assolutamente
2: una,
1: no.
2: Di commissione,
1: no,
2: no, no. Sono odontotecnico, non so,
1: no, no, anzi,
2: in
1: anzi.
2: Passato sono state anche fatte di cronaca, no?
1: Sì, ma all'interno dell'Accademia assolutamente no, anzi c'è una collaborazione molto proficua.
2: Benissimo.
1: E molto attiva da tantissimi
2: anni. Perché questo convegno?
1: Il convegno è un convegno dedicato alle innovazioni e allo sviluppo digitale del mondo protesico, sia il clinico, che la parte clinica, che la parte molto tecnica, ha subito notevolissime innovazioni. E quindi volevamo con questo convegno valutare quali che sono le indicazioni all'utilizzo di queste moderne tecnologie, questi moderni device e questi moderni materiali rispetto alle tecniche tradizionali, quindi capire quali sono i reali vantaggi, le reali indicazioni e se effettivamente le prestazioni del dentista, del protesista in modo particolare, migliorano a vantaggio del paziente utilizzando questi device.
2: Salvare il dente più possibile,
1: assolutamente sì,
2: le protesi,
1: assolutamente
2: ci mettiamo tranquilli,
1: sì. No, assolutamente, la priorità è sempre quella di salvare, sì, il dente, sì, ma sì. Infatti le nuove tecnologie ci permettono anche di poter effettuare delle diagnosi molto più accurate e quindi prima di decidere di estrarre un dente abbiamo tante possibilità in più per scegliere se estrarlo o mantenerlo come è ovviamente idealmente da dover fare.
2: Volevo aggiornare il referente abruzzese?
3: No, il referente dalla nazionale, dalla società, sì. Sì.
2: Però,
3: insieme a
2: Chiaramano, residente Giulio, possiamo dire anche questo.
3: Sì, abbiamo scelto questa località perché appunto c'è il mare, c'è tutte le famiglie che raggiungono.
2: Sono tutte le famiglie volte.
3: Sì, no? Sì, molte famiglie,
2: bene,
3: tutto bene, sì, molto.
2: Si volete apprezzare anche la cucina.
3: Posti molto gradevoli.
2: Anche perché allora, come si mangia qua? Ci servono questi si salvano.
3: Ma si mangia molto bene,
2: no, i denti, cioè, di salvare i denti per mangiare molto bene.
3: Beh, sicuramente, cioè, oggi abbiamo portato in questa location un'innovazione che ci offre la tecnologia, che ci offre l'azienda, che è quella della progettazione e pianificazione tutta guidata dall'intelligenza artificiale, dall'utilizzo di nuovi materiali, nuovi protocolli operativi.
2: Vabbè, ci fermiamo qua perché poi li voglio vedere così, perché stanno dentro,
3: sì,
2: queste apparecchiature.
4: Ebbene, quindi potete continuare il servizio che sta sulla pagina Facebook e vedete anche il video delle nuove apparecchiature. Tutti i denti, tutti i molari, tutti gli incisivi, tutte le novità.
5: Va bene, salutiamo
4: finale.
5: Tutti gli amici che ci hanno seguito su Facebook, noi ci rivediamo su Facebook domattina alle 7:30 e invece in radio adesso andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è Doin Time di Lana Del Rey, e adesso la ascoltiamo.
6: Conte 10.

0: E questa è la chiusura di questa canzone di oggi, e noi vi diamo anche la chiusura di Radio G di oggi. Vi diamo una buona domenica. Noi ci risentiamo domattina sui soliti canali alla solita ora.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio
2: Tanto che abbiamo aperto Ormuz. Cioè.
3: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: this old school joint. Don't you ever.
1: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: またいいよ、まあ、そのまたいいよ、まあ、そのまた。
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: estás? Gradas, gradas.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Presto il tempo darà torto alle parole e alla tua bellezza più di una ragione. Poche scuse.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: l'anima al tuo Dio.
1: Mamma, no, non è giusto che sia io a pagare perché hai dato l'anima al tuo Dio.
0: Mamma, no, mamma, no, mamma, no, mamma, no.
1: Mamma, no, mamma.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G 085 800 33 66.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Luna di città d'agosto che sembri solamente mia, in questo asfalto posto con la gente che se n'è andata via. Luna di città d'agosto, mi piace guardarti la schiena.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: More, vieni un attimo. Ma senti, ma per sposarti con me quanti soldi vuoi?
2: Quanto vuoi darmi?
1: Quello che vuoi, io sono ricco sfondato. Non vuoi sposarti con me, fare un figlio con me?
2: Lo conosco prima.
1: Cosa? Vabbè, lo conosco. Io non ho tempo, cioè io se vuoi ti sposo, ti porto l'anello, ci sposiamo e andiamo a vivere insieme.
2: Va bene.
1: Va bene?
2: Sì.
1: Ti vengo a prendere domani con l'anello, amore.
2: Va bene.
1: Dai, muah, ti amo.
2: Ciao.

0: Come stai?
1: Beh,
0: ma c'hai freddo?
2: Dove?
0: Ma a casa tua?
1: A Cluj, tra poco faccio a Cluj. Io non sono di Cluj. Tu te ne vai a Cluj?
2: Io sì.
1: Ma no, andiamo insieme al cimitire.
0: No, non so cos'è il cimitire.
1: Io robotoscopi la morti.
0: No, dai, che schifo. Io, queste robe qua.
1: Perché prendiamo tutta la soldi?
0: Cioè, spiegami sta roba.
1: Prendiamo tutta la soldi che ce l'hanno la morti.
0: Cioè, hanno i soldi nel cimitero?
2: Pazzo.
0: In Romania, ma andiamo subito.
1: In Romania?
0: Sali in macchina che andiamo, dai.
1: In Romania quando va...
0: Però no, dai, cazzo, non urlare.
1: Romania quando
0: così,
1: muore uno,
0: sì,
1: lo metti al cimitero con tanto soldi.
0: Vabbè, dai, amore, ci vediamo domani quando sei sana e parliamo bene.
1: Sì, sono sana anche voi.
0: Ciao, amore.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.